Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose. Dici che resti, allora

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
3: su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: live di SNext.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su WebOtime su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

questa è la tua musica. Oh yeah. My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh yeah.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole
2: e io sono Alessia
1: e vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: Harry Styles.
1: And this is my new single.
3: RDS

0: your number one.
1: RDS Next.
2: Questa è la tua musica.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
2: RDS Next.

0: seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte del

0: chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Siamo Alice
3: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
2: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme. Team Between.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana. Non ho bisogno.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next.
3: New music.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Sette di SNext.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità sui film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Webstars. Puoi riascoltare le tue Webstars preferite. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Questa è la tua musica. Go! I just might.

0: è la tua musica.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso là.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La musica continua.
2: I love this station.
1: RDS Next.

0: break it down.
1: Tutto il giorno
2: solo hit. RDS Next.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

E se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa la

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Aviga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.
3: Avevamo parlato due volte.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
2: So

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: chi la guarda.
1: Questa è la tua musica. Can you feel
2: it? What up, this is Drake.
3: This is Justin Bieber.
4: This is Bebe Rexha.
2: The number one hit music station.
5: Can you feel
6: RDS Next.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: This is our Larson and you're listening to...
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: tutta un'altra storia.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Siamo Cami Bocci
3: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
3: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
3: Love Bombing solo su RDS Next.

runway. Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: live di SN Extra.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
3: Anchito, baby!

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio

0: un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Bros. Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: my heart.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When You Get High.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
2: So

0: portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up!
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.

0: Scarica la nostra app e segui la video diretta.
1: Anywhere you go.
0: RDS Next. Swipe up.

Next. Yeah. Drop that. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: drop dead.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

RDS Next, tutta un'altra storia.

sputtano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: talk about.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
3: Edoardo Cavalieri.
2: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
3: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
2: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii. Everywhere I go. RDS Next.
3: I love it.

0: un'altra story.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa, fossi rimasto qua.
1: Tutte le hits del momento, RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: RDS Next
1: Weekender,
2: la guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: This is our Larson.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è workshop.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: potrei cantartele qui.
1: Chart of the Charts. Numeri? No, qui parliamo di mood, sfide e tendenze che fanno hype. Dalle vibe retro ai trend virali fino alle vostre top preferite. Chart of the Charts. La classifica che spacca solo su RDS Next.
2: Oh, aiuto, aspettate. Abbiamo dei problemini.
3: Eccoci. No, non ho il microfono acceso.
2: Ehi, pronto, pronto.
3: Oh, oh, eccoci, eccoci.
2: Buongiorno, scusateci, ci hanno confuso qui facendoci credere che ci fosse un'altra canzone e invece no. Comunque,
3: e invece no.
2: Buongiorno, buongiornissimo, come va?
3: Ci
2: come stai,
3: siamo.
2: Sam?
3: Siamo di nuovo insieme, sono appena tornata da Roma.
2: Esatto, com'è andata? Raccontaci.
3: È stato bellissimo, sono andata a vedere gli ACP, eh?
2: Ah, sei andata a vedere gli ATP?
3: Internazionali in realtà, sì. E ho visto Sinner.
2: Ma davvero?
3: Cioè io non ho mai visto il tennis nella mia vita. Ci sono state un sacco di persone che miei amici, miei familiari, che hanno scoperto, sono andato a vedere Sinner e si sono incazzati tutti da prima all'ultimo. Perché come prima partita ho avuto la fortuna di poter andare
2: Sinner
3: a vedere Sinner.
2: Ma tu lo sapevi?
3: No.
2: Ah, te lo sei trovato
3: sì,
2: lì?
3: Sì, perché sono andata là a lavorare e compresa con l'experience c'erano anche questi due biglietti. E quindi poi mi hanno detto: se vuoi, sta giocando Sinner, se vuoi andare a vederlo. E
2: cioè,
3: andiamo, andiamo. E quindi è stata un'esperienza molto molto bella. E basta, sono tornata stamattina. Sono tre giorni che sto dormendo un'ora e sono un po' stanchina.
2: Ci credo.
3: Tu come
2: io
3: stai?
2: Sarei, no, guarda, io con un'ora di sonno in corpo sarei.
3: No, guarda, veramente.
2: Non sarei proprio qua, cioè sarei.
3: Perché
2: proprio
3: poi,
2: nel mondo dei sogni.
3: Io ieri ho deciso di obbligare le mie manager a farsi un bel giro per Roma con le bici all'una e mezza di notte. Tra l'altro, una mia manager ha paura dei mezzi a ruote, a due ruote. E soprattutto se hanno un motore. E le avevo mentito, non le avevo detto che la bici aveva la pedalata assistita. Quindi alla prima pedalata a momenti mi si schianta contro un muro.
2: Ma abbiamo
3: superato
2: tutto
3: la
2: bene.
3: Giornata. Siamo arrivate tutte a Milano, tutto bene.
2: Meno
3: tu come
2: male,
3: hai fatto
2: meno
3: in questi
2: male.
3: Giorni?
2: Io tutto molto bene in questi giorni. Principalmente sto studiando perché
3: agli esami.
2: Ho gli esami tra poco. Esatto.
3: Ho una domanda.
2: Vai.
3: Hai gli esami di cosa?
2: Allora, ho gli esami scritti di matematica, italiano, inglese, spagnolo, economia e informatica.
3: Wow. E come fai a far tutto?
2: Non lo so.
3: Ci stai riuscendo?
2: Sì, più o meno.
3: Cioè,
2: perché
3: ti senti a pari rispetto a quello che fai?
2: No, ovviamente no. Cioè, non a pari tipo con i miei compagni.
3: No, non in quel senso. Nel senso, cioè, riesci a recuperare tutto?
2: Sì, cioè, nel senso, ci provo.
3: Okay.
2: Quello che riesco a fare lo faccio, quello che non riesco a fare.
3: Ok, lo
2: non
3: lasci
2: lo farò.
3: Perde, certo.
2: Mi impegno, ovviamente, spero di riuscire. Nel senso che, vabbè, dai, gli altri anni è sempre andata tutto bene. Sono sempre riuscita, anche magari con gli altri impegni che ho, a incastrare tutto, a fare bene gli esami, a essere promossa sempre. Quindi dai, perché quest'anno no.
3: No, infatti,
2: insomma,
3: infatti manifestiamo.
2: E poi
3: positiva.
2: Il 10 giugno invece avrò gli orali di tutte le materie. Quindi tutte quelle di cui faccio lo scritto, più tipo storia.
3: Madonna, non manca per niente la scuola.
2: No. Boh, allora
3: cioè,
2: a me
3: mi manca
2: piace
3: studiare
2: andare.
3: Perché mi piaceva studiare. Non sto scherzando, cioè è strano dirlo, ma veramente mi piaceva studiare. Il metodo dello studio, di arrivare preparati, le cose così, mi piaceva un sacco. Ma non mi manca il contesto scuola.
2: Io allora, in sé per sé a scuola mi diverto. Forse è più questo periodo che proprio
3: è un po' più pesante.
2: Sì, ma perché poi lo sai, c'è anche banalmente nel nostro lavoro, in questo periodo
3: Mille robe.
2: Tutto
3: esce fuori.
2: Tutto insieme, perché poi ovviamente si iniziano a fare anche i programmi dell'estate. Insomma, in generale c'è un periodo sempre focus su tu. Cioè devi stare focalizzata davvero su qualsiasi cosa che ti accade, qualsiasi cosa ti circonda. E in più adesso io sto facendo anche la patente. Ho fissato l'esame della patente.
3: Madonna Lisa, brava che stai facendo tutte queste cose.
2: E ho capito, ma io sto esaurendo.
3: Lo
2: cioè.
3: So, però devi essere fiera di te che lo stai facendo.
2: Vediamo, spero di riuscire a fare. Perché poi sai qual è la cosa che mi dà fastidio? Che io voglio sempre eccellere, tra virgolette, in tutto quello che faccio. Però facendo tante cose, ovviamente
3: è difficile
2: non
3: farlo.
2: Riesci a eccellere
3: certo.
2: in tutto. Cioè, c'è per forza qualcosa in cui sei più carente.
3: Vabbè.

0: Io ci provo. Vedremo.
1: Ce la farai, io so che ce la farai. Bene, detto questo, oggi con noi ci sarà Andrea Dianetti. Quindi ovviamente dovrà passare le nostre grinfie, le nostre domande, le ricerche su di lui. Quindi non vediamo l'ora di saperne di più. E nel frattempo vi lasciamo con la prossima canzone.
0: Yes,
1: che dici?
0: American Girls di Harry Styles.
2: Questa è la tua musica.
3: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to

0: eccoci back. Qui, welcome back to my channel, bellissimo, bellissimo.
1: Ci si torna nel 2016 così in un minuto.
0: Sì,
1: allora,
0: eccoci.
1: Prima, mentre aspettiamo il nostro ospite, direi di fare una classifica.
0: Vai.
1: Delle cose che ci danno fastidio della primavera.
0: Subito, allora, io sto sentendo un sacco di persone che si lamentano tipo dell'allergia.
1: Sì.
0: Tu hai l'allergia? Soffri di allergia?
1: Di niente proprio.
0: Neanch'io, battimi. Tu non sei allergica a niente?
1: A nulla, l'unica cosa che mi dà fastidio nel mio organismo sono i peperoni che non digerisco.
0: Vabbè,
1: ma
0: però
1: sono
0: non
1: allergica,
0: è...
1: capito?
0: Ok, magari sei tipo un po' più intollerante.
1: No, non... zero.
0: Ma perché alla fine comunque i peperoni sono anche pesanti da digerire in generale.
1: Quindi in realtà forse è per quello. Però, ecco, infatti io quando c'è un mio amico che soffre di allergia non lo riesco a capire.
0: È brutto però secondo me. Tipo, pensa a Samu.
1: Sì, ecco,
0: Mamma
1: Samu Mara, che è un nostro amico e anche un content creator molto bravo. Lui soffre di allergia ed è anche allergico a 62 alimenti.
0: Cioè che sono tantissimi.
1: Io fossi in Samu, un altro giorno stavamo parlando di questa cosa, avrei paura a mangiare in giro
0: qualsiasi cosa.
1: Cioè perché se una cosa è contaminata, Samu sta male. L'altra volta questo Natale, nella festa aziendale di RDS, in hotel lui si è fatto la doccia con lo shampoo dell'hotel, ma aveva qualcosa alla mela, che lui è allergico a dei frutti che hanno qualcosa, ed è diventato tutto rosso a macchie, tutto gonfio.
0: Ma va.
1: Sì. E quindi io avrei paura a fare tutto. Cioè non fatemi uscire di casa che io secondo me domani schiatto.
0: Mamma mia. Ma però non si dice ragazzi, però
1: ecco.
0: Pensa che non che, cioè una cosa pesante che ogni volta devi dire: ah no, questo non lo posso mangiare, no questo, cioè devi stare attento.
1: Sì.
0: A

0: a qualsiasi cosa sì. tu fai, cioè è pesante come cosa.
1: È pesante come cosa, però ormai lui ci convive, quindi
0: pesa. Ma da quanto
1: pesa.
0: Tempo? Tu lo sai da quanto
1: tempo? Da sempre, da quello che ho capito. Io, no, ha detto che una volta aveva mangiato, se non mi sbaglio, una pesca.

0: Samara. Bene, bene, bene. Poi, andiamo in questo periodo, una cosa che è odiosa e dà fastidio a tutti è anche il meteo instabile.
1: Sì.
0: Che domani c'è il sole, oggi ad esempio doveva piovere. Vediamo com'è il meteo nei prossimi giorni.
1: Prima, allora, in teoria domani piove, domani mattina, da quello che so.
0: E
1: io poi...
0: poi
1: esce il sole, però non lo so. Comunque è
0: domani
1: vero,
0: piove, venerdì piove, sabato piove e domenica piove. Fatemi
1: non
0: sapere.
1: È vero, sì. No, questo, vedi, questo non è un meteo valido,
0: non,
1: no,
0: è affidabile.
1: No,
0: e cosa guardi tu?
1: Trebbi Meteo, ragazzi, io vi consiglio, se voi dovete guardare il meteo, assolutamente Trebbi Meteo è il meteo più veritiero.
0: Non è una DV, ragazzi,
1: è top. Come meteo, no, no, non è una DV, nessuno mi paga per dirlo, ma ragazzi,
0: azzecca sempre, azzecca sempre.
1: Top.
0: Cosa devo cercare?
1: No. Allora, cerca località, mettiamo Milano. Sì, sì, sì,
0: okay.
1: Sì. Guarda, Milano, Lombardia, ecco qua. Allora, ti dà anche gli orari. No, guarda.
0: Scusami, perché?
1: Aspetta, chiudi. Allora, domani, vedi, domani è soltanto un po' nuvoloso.
0: Sì, però basta.
1: E piove alle 5 e
0: noi,
1: basta.
0: Noi non ne possiamo più, dobbiamo ribellarci di
1: quindi,
0: questa
1: vedi,
0: cosa.
1: Quindi vedi, è già cambiato, doveva piovere domani mattina, invece domani piove,
0: okay,
1: alle 5.
0: Vabbè.
1: Venerdì piove pomeriggio.
0: Però
1: sabato...
0: non si può vivere così, non si può, io sono stanca.
1: No, anch'io.
0: Vabbè, quindi magari
1: anch'io.
0: La mattina è inverno, il pomeriggio è estate e la sera bisogna scoprire se è Antartide o qualsiasi altra cosa. Cioè,
1: no,
0: tipo,
1: io però non
0: so se notate.
1: Vedi,
0: io
1: domenica
0: vengo
1: c'è
0: da Roma,
1: il sole.
0: Io vengo da Roma e ho una canottiera, ok, vi faccio vedere, e una felpina. Lisa, puoi farci vedere come sei vestita, per favore?
1: Sì, eccomi qua. Allora, oggi ho scarpe, pantaloni, maglione.
0: Noi, sta roba che è il maglione mi fa troppo volare.
1: Cosa ne pe... Amo, ma io, senti, ho il maglione. Comunque, senti, ho
0: le mani congelate.
1: Ho questo maglione che è in cotone, quindi comunque è molto leggero. Sotto non ho niente, però comunque è pur sempre un maglione. Ecco, e poi sopra, dato che il maglione oggi non mi bastava, ho anche la giacca. Certo.
0: E punto.
1: Ma si congela.
0: Ok, va bene.
1: Fammi capire, devo morire di freddo.
0: Lisa freddo.
1: Io ho freddo. Ma senti, ho le mani anche fredde. Non mi prende, scusa.
0: Bene.
1: Beh, comunque andiamo avanti. Insetti che tornano dal letargo. Mamma, sai io cosa odio davvero? Le zanzare. No.
0: L'odio che quando... Che poi le zanzare, se non facessero male quando ti pungono, chi se ne frega?
1: Ma non male, prurito. Cioè
0: no,
1: io il prurito delle zanzare.
0: Magari senti anche il puntino,
1: sì,
0: le vedi volare.
1: Sì.
0: No,
1: ma io proprio quando poi mi pungono la zanzara, a me tante volte mi vengono i bozzi proprio giganti e sto male, ragazzi, cioè mi viene proprio tipo da mordermi dove mi hanno punto, perché grattare non serve.
0: Ho appena cercato su internet a cosa servono le zanzare, perché secondo me sono le cose, gli animali, gli insetti più inutili del mondo. Infatti la zanzara serve come catena alimentare per gli altri animali.
1: Ok.
0: Impollinazione, sia maschi che femmine si nutrono prevalentemente di nettare. Vabbè. Depurazione delle acque, perché prendono le larve. E il ciclo di nutrienti. A noi a Milano, a cosa servono le zanzare?
1: Niente.
0: Benissimo.
1: No, niente. E sono odiose. Poi mamma, quella che ti arriva nella notte mentre ti
0: che
1: stai
0: per addormentare, che non capisci dov'è, che c'è la luce, non c'è, non esiste.
1: E poi silenzio, e poi di nuovo zzz. A una certa io mi alzo, accendo la luce, incredibilmente la zanzara non c'è.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Come fosse un secondo fa eri nel mio, praticamente dentro all'orecchio per quanto ti sentivo zzz. Ora accendo la luce e non ci sei. Ma esci,
0: sì.
1: Esci, io non voglio ucciderti, perché io non le uccido le zanzare. Ti accompagno gentilmente all'uscita.
0: Non uccidi le
1: questo
0: zanzare?
1: Sì. No. E no, che, ma perché mi sento troppo
0: come,
1: in colpa?
0: Ok, come accompagni all'uscita una zanzara?
1: Zzz, di qua e pian piano esce. Oppure tipo prendo uno straccio e l'accompagno con lo straccio. Ma comunque sicuramente non la uccido. O proprio quando, cioè, sono in crisi che non ce la faccio più e non vuole uscire, là ti dico, è capitato qualche volta nella mia vita. Ma tipo io anche i ragnetti, nonostante magari mi fanno un po' schifo e un po' paura anche, soprattutto quelli grandi, non li uccido.
0: Ti ricordi
1: chiamo
0: quando
1: mio
0: abbiamo
1: padre
0: fatto
1: nel
0: la nostra
1: mezzo
0: fantastica
1: della
0: puntata insieme?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Lisa ha preso in mano una tarantola grossa così, ragazzi.
1: Gigante.
0: Madonna mia.
1: E tu non la volevi prendere.
0: Non l'ho presa, infatti, mi sa.
1: Eh
0: presa.
1: No, che non l'hai presa.
0: Non l'ho presa perché ho troppa paura.
1: No, io per forza la dovevo prendere, assolutamente. Tu non te ne vai da qua fin quando non prendi la tarantola in mano.

0: Va bene, la prendo. Prendila anche tu. No, io non la prendo.
1: Certo. È stata una delle puntate ma tu pensa, più belle tipo, di sempre.
0: Pensa tipo lui che perché Samara aveva tipo ingaggiato questo ragazzo per portarci queste tarantole che lui ha in casa, diciamo, che non che colleziona, come si dice, che accudisce.
1: Sì.
0: Che accudisce. E e cos'è che volevo dire?
1: E pensa a questa persona che
0: Vive con le tarantole in casa.
1: Ma pensa se dovesse scappare una tarantola e non, cioè io l'altro giorno ho visto un video di questa ragazza che ha perso, magari l'ha fatto per il video e l'ha accompagnata, okay, lei sotto il divano, ma è stata tutto il giorno a cercare sta tarantola che non trovava. Io se dovessi perdere una tarantola che prima era nella teca, entro in casa e non è più nella teca, io chiamo l'agente immobiliare e gli dico: guarda, io vendo casa mia.
0: Io ti posso dire un'altra cosa, che io invece ho visto un video di una ragazza che gli è scappato il serpente dalla teca, perché lei aveva un serpente.
1: E cosa ha fatto?
0: Abbiamo aspettato che tornasse. A una certa l'ha trovato tipo in una, tipo in un buco della casa, non ho ben capito dove. Il serpente.
1: No, no, che schifo.
0: Il serpente.
1: Che schifo.
0: Cioè il serpente penso sia la cosa più, cioè che mi faccia più paura insieme ai piccioni.
1: No, a me tra il ragno e il serpente fa molta più paura il ragno. Ma il serpente, ma che no, ti può fare? Il serpente non ti fa niente. Non è che se uno ha in casa la teca c'ha
0: ma pitone. Sai quanto è lungo un serpente? Anche un serpente piccolo, almeno è lungo così. Il ragno
1: e
0: è grosso
1: cosa
0: così.
1: Ma il serpente?
0: No, devi stare lontano. No. Vieni qua, Sibla.
1: No,
0: no, no, no, no.
1: Basta, basta, no. Andiamo avanti.
0: E il ragno alla fine poi si muove anche, cioè sì, velocemente, ma lentamente.
1: No, ecco, il ragno ti fa lo scatto. Il serpente.
0: Serpente, anche il serpente si alza tipo col muso. No, non hai idea.
1: Che ridere.
0: Cioè, che paura. Adesso io voglio cercare.
1: Cosa
0: vai,
1: cerchi?
0: Tu intanto di,
1: no,
0: di
1: no, dici.
0: No, serpenti domestici. Voglio vedere quanto è lungo
1: non
0: un serpente domestico.
1: Non sono troppo grandi i serpenti domestici.
0: No, infatti. Piccolissimo. Sì, lo vuoi?
1: No.
0: Cioè, è una roba. Cioè, guarda qua. Ah, sono
1: che
0: tre.
1: Belli. Guarda, che carino. C'è un serpente che dorme col cane.
0: Ma
1: si dorme sopra, il cane felice.
0: Cioè,
1: no, ecco, magari non dormo nel letto con il serpente che mi guarda così. Boh, non so, certe persone hanno proprio un fetish
0: no,
1: strano.
0: Questo che cos'è?
1: Sarà un'iguana.
0: No. No.
1: Beh, stiamo vedendo dei video.
0: Sai
1: di
0: io
1: gente
0: cosa vorrei?
1: Con degli animali assurdi. Cosa
0: sai
1: vorresti?
0: Cosa vorrei? Una paperella.
1: Cosa fai con la paperella?
0: No, amo, non hai idea quanto sono tenere le paperelle.
1: Ti prego, mi dici cosa fai con la paperella?
0: Amo, guarda! Guarda! Lei sì che è tenera!
1: Oh! Oddio, che tenerina! Però poi la paperella cresce.
0: Vabbè, quando cresce...
1: Oh, ti segue!
0: Guarda! Sì! Poi c'è una su TikTok che io vedo sempre che fa tipo il bagnetto alla paperella.
1: Io vorrei un maialino, però i maialini puzzano e quindi non lo voglio più. Però un bel maialino piccolino, quanto carino, mi piacerebbe un sacco. Oppure,
0: maialino nano.
1: Bello. Oppure mi sogno tipo io a 70 anni in una cascina con un sacco di animali.
0: Tipo cosa
1: quella
0: vorresti?
1: Alla fine vorrei fare
0: tipo le pecore?
1: No, tipo okay. Come si chiamano? I pony nani piccolini, i maialini.
0: Bello.
1: Cioè che io e mio marito in pensione ci occupiamo anche di loro.
0: Degli animali.
1: Quanto cosa fai quando sei vecchio? Niente. E quindi almeno hai qualcosa a cui pensare.
0: Mio nonno faceva l'orto.
1: Che carino.
0: Poi aveva i conigli e le galline.
1: Ma li mangiava i conigli?
0: No.
1: No.
0: E aveva anche le oche.
1: Vedi la passione da dove arriva?
0: Sì. Sì. E poi aveva anche l'orto. Che adesso mio papà e mio zio hanno rifatto. Sì, hanno rifatto questo orto. Hanno fatto una serra. Bellissima ragazzi, bellissima, stupenda. Appena entri c'è un caldo, si muore di caldo dentro quella serra. E stanno crescendo le zucchine, i pomodori, l'insalata.
1: Lisa, pollice verde ragazzi.
0: No, io pollice
1: lei
0: nero.
1: Lei mela verde.
0: Mio padre pollice verde.
1: Bravo,
0: io e mia mamma
1: papà.
0: Pollice nero.
1: Pollice
0: sì.
1: Verde il papà.
0: Mio padre e mio zio ancora.
1: Occhio.
0: Di più di mio papà.
1: Pieno di rivelazioni questo uomo. Perfetto, andiamo avanti. Un'altra cosa che può dar fastidio durante queste stagioni primaverili, che non si capisce se fa caldo o freddo, è il cambio armadio. Che io ancora non ho fatto.
0: Io l'ho fatto, ma me ne sono pentita maramente.
1: Cioè, hai già tutte le cose estive?
0: Sì.
1: Nell'armadio?
0: Mia mamma, ma io l'ho fatto tipo un mese fa.
1: No.
0: E mia mamma, anzi, guarda, io me lo sono segnato quando ho fatto il cambio armadio, perché mi sono presa tipo l'appuntamento con mia mamma. Esattamente, io l'ho fatto il 20 di aprile, il cambio stagione. Ma per, a parte che lì sembrava che fosse arrivata l'estate.
1: Certo.
0: Cioè il 20 di aprile si
1: sì,
0: moriva di caldo.
1: C'è stata una settimana d'aprile che era infattibile, è vero.
0: Sì.
1: È vero.
0: E quindi là mia mamma mi ha detto: ah, assolutamente, siamo in ritardissimo, dobbiamo fare il cambio dell'armadio. L'abbiamo fatto, ragazzi, e oggi mi sono messa al maglione.
1: Perfetto, viva il cambio armato di Lisa. Ma adesso noi vi salutiamo, ci vediamo fra pochissimo perché è appena arrivato il nostro ospite.
0: Next
2: RDS Next, momenti virali del web.
3: Decidiamo insieme quello che è trend
2: o trash.
3: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
2: su RDS Next con Isaac
3: e Turna.
4: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: It's the music of our generation.
4: Next.
6: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Bentornati ragazzi, siamo finalmente con l'ospite di oggi, Andrea.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie, sono contentissimo di essere qui con voi. Grazie.
1: Come stai?
2: Molto bene, nonostante insomma le ore di auto mi sento ancora in forma.
0: Io non ho capito, sei arrivato oggi?
2: Io sono arrivato oggi con la macchina, sì, ho pensato bene di fare il matto, ho voluto provare
1: da Roma
2: macchina. Sì, un kamikaze praticamente, però ecco, insomma, l'ho vissuta bene. Era tanto che non me la facevo in macchina a Roma-Milano. Un tempo proprio lo facevo tranquillamente, okay, quando ora ero in età più vicina alla vostra. Sì. Poi dopo col tempo cominci a fare, ma non ci
1: pensa un po' di più.
2: Oddio.
0: Allora, comunque è un bellissimo periodo per te, almeno speriamo, anche perché il 12 giugno esce Ancora più sexy.
2: Ebbene sì.
0: Tu sarai uno dei protagonisti?
2: Sì, insomma, sono uno dei personaggi del film. Sì, assolutamente. La vera protagonista ovviamente è Diana, e insieme a Mario Ermito, insieme a Valentina Nappi, e è il seguito della prima storia, dove per la regia di Michele Andreozzi si svolge questa diciamo diatriba personale, fisica di Diana, certo. Nel primo, no? Scusate, le sue insicurezze, non so se vi è capitato di vederlo, è stato per molto tempo, anzi, tra i più visti di Prime. E praticamente nel primo lei finalmente, insomma, è risultata. Non voglio spoilerare il primo troppo, perché metti qualcuno ha visto il primo.
0: In caso giusto una per 5 minuti.
2: Allerta spoiler, attappatevi per 5 secondi le orecchie. Nel primo lei ha una risoluzione verso se stessa, di fiducia, eccetera. Okay. Potete continuare ad ascoltare. Nel prossimo invece sarà uno sviluppo completamente diverso, una sua consapevolezza diversa di se stessa, che invece affronta altri tipologie di problemi, tra cui un personaggio che la metterà molto in difficoltà.
1: Alla prova.
0: Bello, divertito. Sì.
2: Molti sono suo cognato, il cognato un po' quello matto, che è tutto precisino, vuole fare il mammo, però invece lui non vuole essere chiamato mammo, perché dice no, invece il papà è un ruolo importante.
1: Okay, certo.
2: Perché dire mammo? E quindi insomma ci siamo molto divertiti. Poi io e Diana siamo amici dal lontano 2007, qui sono 19
1: anni. Ah, tantissimi
2: anni. Sì, 19.
1: Bene.
2: Quindi sì.
0: Lavorare con un amico è completamente.
1: È bello.
2: Sì, sì, è bellissimo. È veramente un'altra cosa, perché poi ti conosci su tante cose. Infatti lei mi fa oh, non mi guardare perché mi è da ridere quando mi guardi in faccia, non mi fa le facce. Però perché c'è tanta amicizia,
1: complicità,
2: confidenza. Poi nel cast c'è anche Ludovica Di Donato, che siamo amici anche io e lei dal 2007, 2008.
0: Wow, mamma mia, insomma, lo dici?
1: Bellissimo.
2: Un bel gruppo di amici.
1: Poi certo.
2: Anche lì fai amicizia con altre persone, si crea veramente una sorta di seconda famiglia, è molto divertente.
1: Bene. Noi sappiamo anche che tu hai fatto un super spettacolo al Teatro Brancaccio di Roma. Di
2: sì.
1: Che cosa parla questo spettacolo? Raccontaci un po' com'è andata,
2: diciamo,
1: sei divertito?
2: Moltissimo, abbiamo fatto questa ultima data al Brancaccio a Roma, che insomma, è un teatro molto importante.
1: Beh, certo.
2: per noi romani, e praticamente insomma, è una sorta di monologo comico sull'ansia,
1: no,
2: in maniera scherzosa. Bello. E dissacrante. Colpiamo un po' l'ansia sulle fisse, cioè ovviamente ognuno di noi è convinto di avere un'ansia che sia tutta sua, e magari si sente anche
0: nessuno.
2: Ah, mannaggia a me tutte le mie ansie.
1: Sì, solo io ce l'ho.
2: Sono le ansie di tutti. Vi faccio uno spoiler: sono le ansie di tutti. Tutti quanti hanno le ansie in qualche di qualcosa.
0: È vero.
2: Tipo, qual è la tua ansia?
0: Oddio, non lo so.
2: Cos'è che ti mette ansia? Agitazione?
0: No, mi mette ansia e agitazione, magari andare a dormire e non sapere i miei fratelli se sono arrivati a casa.
2: Ecco, lo vedi, per esempio.
1: Sì.
2: Per esempio, e loro magari invece ti mette ansia sapere che tu stai con l'ansia di loro.
0: Certo.
1: Sì, è tutto un giro che.
2: Non se riesce. Non,
1: no.
2: Non si riesce.
1: No.
2: Una tua ansia qual è?
1: Oh, mamma mia, una mia ansia. Sai che sempre è stata tanto la scuola, il mondo tipo delle interrogazioni.
2: Ecco, vedi, ecco, quelle le continuerai a avere per tutta quanta la vita. Cambia soltanto il contesto, diciamo.
0: Ora diventa lavorativo.
1: Sì, certo.
2: Quando
1: però
2: sei giovane ti fa l'interrogazione un insegnante, quando sei più grande te lo fa la questura.
1: Ma no, ma in realtà sono tante.
2: Cambia un po'
1: Certo.
0: Dacci un consiglio che sveli nello spettacolo per combattere l'ansia.
2: Un consiglio è non ci pensare, che era proprio il titolo dello spettacolo. No, in realtà il titolo nasce. No, infatti, il titolo nasce da una presa in giro del fatto,
1: certo,
2: che quando io dicevo, sai, c'ho questa cosa che mi mette.
1: Non ci pensare.
2: Non ci pensare.
1: Mamma
2: io facevo,
1: mia.
2: Ma dai!
1: Ma come faccio
0: ma
1: a non
0: no.
1: pensarci?
2: Ma guarda un po', ma sei, guarda che sei un guru, veramente. Infatti, poi ce lo voglio mandare a un guru. E invece, no, in realtà uno ci deve pensare, ma rendersi conto che l'ansia non è altro che la proiezione di una paura. Perché faccio un esempio: se voi state attraversando la strada e una macchina sta per mettervi sotto, voi vi paralizzate,
1: certo,
2: perché quella è una paura reale, sta succedendo. Invece l'ansia qual è? È che tu stai ancora a casa e pensi, chissà se oggi mi mettono sotto con la macchina. Quindi in realtà tu proietti una paura che non è accaduta,
1: no.
2: E spesso non accade.
0: La maggior parte delle volte non accade.
2: Non accade perché l'ansia che hai dei tuoi fratelli ad oggi è tutta stata buttata a vuoto.
0: Tutta.
2: Vedi? E quindi è così. Quindi perché farsela venire se non succede?
0: Dillo più cervello, ragione, per favore.
2: Lo so, è per questo che esistono i psicologi.
0: La terapia. E noi ci andiamo comunque.
2: Dovremmo tutti, sì, posso dire.
0: Chiunque.
1: Assolutamente.
0: Ora passiamo a un secondo format che si chiama Chiedilo a TikTok. Ti sei mai cercato su TikTok?
2: Cioè, cercandomi da solo?
0: Autocercato.
1: Sì. Cercato ma... il tuo nome per vedere le ricerche.
2: Tipo un mitomane, dici? Che ti compare poi la frase appresso, tipo quando lo fai su Google.
1: Sì, sì.
2: Tipo, tu scrivi.
1: Sì, è la stessa cosa di Google. Okay.
2: No.
1: Neanche su Google?
2: Su Google, sì.
1: Ok. Vabbè, Google, comunque, sì. Noi oggi abbiamo.
0: Social.
1: Abbiamo raccolto le ricerche invece di TikTok. Ora dovrai spiegarci perché le persone cercano determinate cose affiancate al tuo nome.
2: Ok, non più.
1: Ok. Allora, partiamo dalla prima. Andrea Dianetti, fidanzata.
2: Questo è, sì, ci credo che sia tra le prime perché...
1: Eccoci qua.
2: Perché infatti mi sposo a settembre, quindi...
1: No!
2: Sì.
1: Bellissimo!
2: Sì, sì. Che ero il single, proprio quello, era quasi un po' la presa in giro, che io rimanevo sempre single e col mio pubblico c'era questa cosa del non riuscirsi a fidanzare.
0: E ora invece?
2: Invece adesso proprio accasato da 6 anni, sì. Una piaga sociale, possiamo fare, non è vero, scherzo. No.
0: Salutiamo la fidanzata, ciao!
2: Amore mio, ciao. Chissà se cambierà la serratura oggi. Però ecco, appunto, invece gli ho chiesto di sposarmi quando eravamo in vacanza, per lei forse sono realmente una piaga, però invece a me lei mi dà tanta sicurezza. Io sono una persona molto agitata, quindi
1: ti calma,
2: mi
1: cioè
2: calma,
1: ti,
2: ci calmiamo a vicenda per motivi diversi,
1: certo.
2: Ecco, le sue sono più cose reali. Io mi agito spesso
1: più...
2: cose che... sì, lei è quella più... insomma, è una psicologa, non a caso, quindi una persona è tutta ad un pezzo. È una persona tutta ad un pezzo, con una grande, come dire, forma mentis, ecco.
1: Certo.
0: Mentre Andrea Dianetti, figli.
2: Figli? Pensa. Ma non lo so perché.
0: È una delle ricerche che esce quando
2: esce
0: i
2: figli. Ma in realtà, perché in realtà ce l'ho un po' di figliocci sparsi in giro. Ormai i follower, quelli un po' più piccoli, i miei amici più stretti li tratto come dei figli. Dicono,
0: certo,
2: che mi comporto come se fossi Angelica Massera. Non so se la conoscete. Insomma, lei è fortissima su TikTok, tra l'altro, anche. E lei è una mamma, cioè, fa gli adolescemi, fa il format. E però lei spesso mi dice: ma mi pari mio padre, perché mi tratti come se fossi tua figlia? Perché io ho questa cosa da fratello maggiore.
1: Ok. Un po' protettivo.
2: Sì.
1: Ok. Andrea Dianetti, cinema.
2: Ah, finalmente una cosa che riguarda il mio lavoro. Beh, ci può stare. Dico, questo che fa nella vita? Andiamo un po' a vedere. E quindi poi uno magari cerca di conseguenza se ci sta un film relativo.
0: Da quanti anni lo fai?
2: Beh, faccio l'attore da quando ho 14 anni, se proprio ci basiamo da quando è proprio che ho preso per la prima volta una cosa che c'aveva l'impulse, ecco, per così dire. E ho iniziato a 14 anni a studiare, anche a fare qualcosa, e poi un po' di spettacolini. Poi sono entrato ad Amici nel 2005.
1: Sono arrivato
2: secondo.
0: Però saranno famosi o erano?
2: No, amici, c'erano ancora gli attori.
1: Ah, è vero che prima si faceva con gli attori.
2: Ebbene sì. E quindi, infatti, era molto figo, facevamo i musical.
0: Bellissimo.
2: Era,
1: io non dovrei andarmi a vedere le puntate, perché io nel 2005 non ero neanche nata.
0: Esatto.
1: Quindi
2: io
1: dovrei tornare.
2: Però va bene, ok.
1: Dovrei tornare.
2: Sai
1: un
2: che
1: po'
2: potrei
1: indietro.
2: Oggettivamente essere tuo padre?
1: Quanti anni hai?
0: No,
2: vai, indovina.
0: Aspetta, 2005 hai fatto Amici.
2: Quindi comunque ho già spoilerato un po'.
0: Probabilmente,
2: tanto.
0: Probabilmente, non so, Amici.
1: No, potrebbe averlo fatto a 20 anni.
0: Amici,
1: come anche
0: dai
1: più
0: 16, non prima. Quindi avrai avuto 16 anni nel 2005.
2: Io ho 39 anni.
1: Ma non l'avrei mai detto, sai?
0: Grazie.
1: Sì, potresti essere mio papà. Aspetta,
2: sì,
1: facciamo un attimo il conto.
2: Fatto
1: giovanissimo. Io ne ho 18.
2: Fatto giovanissimo.
1: A 21 mi avresti fatta.
2: C'è chi lo fa. Quindi
1: sì,
2: potresti essere mia figlia. Ora,
1: sì, eccoci qua.
0: Forse... è stato un piacere averti qua con noi. Grazie mille.
2: Forse non tornerò a casa. Forse mi alzo contro un guardrail. Chi può dirlo? Beh, già la parte dopo mi piace di più. Ecco,
0: vai, Letty è sexy.
2: È un'affermazione, ma non vedo più tutto quello che dico, quindi me la prendo.
1: Grazie.
2: Magari da più giovane me la cavavo meglio, però sì, cioè, ma perché quello quando comincia a invecchiare un pochettino, ti viene un po' quella roba proprio da maschio, un po' più da uomo, un po' più maturo. Allora, secondo me forse esce un po' più quella cosa. Però mi fa piacere che ci sia.
0: Vedi?
2: Che non venga visto come un suppellettile o un elettrodomestico. Bene. Sì.
1: Allora, Andrea Dianetti, sicurezza in aereo.
2: Perché ci sono dei video di un monologo che faccio io sulla paura dell'aereo, che ho molta paura dell'aereo.
0: Tu hai paura dell'aereo?
1: Tu?
2: Tantissimo.
0: Quindi questo spiega perché è arrivato in macchina oggi.
2: Beh sì, no, per me pensare di fare Roma-Milano con l'aereo è fantascienza. Cioè, perché fare...
1: Davvero?
2: C'è il treno, cioè ci mette 3 ore, poi è uguale,
0: sì,
2: eh?
0: Sì.
2: Tu ti arrivi a 45 minuti in aeroporto, poi dopo quando arrivi in aeroporto, tempo che arrivi in centro a Milano, un'ora stai in volo, sono 3 ore,
0: è vero,
2: tanto male.
0: Sì.
2: Capito? No, ma l'aereo io pur purtroppo potrei snocciolare 2000 aneddoti, però ecco.
1: Ma nonostante questo, viaggi oppure questa è proprio una cosa che ti impedisce di viaggiare?
2: No.
0: Viaggio malissimo,
2: ma non permetto mai alle mie paure di non farmi fare le cose. Il mondo è talmente bello fuori che perderselo per una paura sarebbe, cioè, piuttosto entro sull'aereo, mi sedo con qualcosa, svengo, mi sveglio là. Però ecco, cioè,
1: ma hai fatto anche viaggi lunghi?
2: Sì, io i continenti me ne manca solo uno, visti tutti.
0: Che figata.
1: Bellissimo.
2: Sì, pensa.
1: Cioè, che nonostante
0: ti è mai capitato un volo dove hai detto ok, io oggi
1: è l'ultima volta che prendo l'aereo?
2: Partendo faccio Roma Los Angeles, ma facciamo scala a Washington. Arrivo a Washington e c'era praticamente una tempesta che non si vedeva da 16 anni.
1: Okay.
2: E quindi praticamente quando sono ripartito, pensate che era talmente forte il vento che l'aereo ballava da fermo. Cioè neanche era
0: io
2: partito.
0: Io sarei scesa.
1: Là devi partire, capito? E magari una persona che indipendentemente ha paura dell'aereo di principio, ok? Cioè, come hai fatto?
2: Lo Xanax. Ma comunque è stato veramente impegnativo. Tra l'altro pensa che un fulmine colpì il carrello, quello che faceva portare le valigie.
1: Sì?
2: E fece male a quello che metteva le valigie sul carrello.
0: Ma in quel momento?
2: Da fianco a me, tipo il fulmine cadere,
1: no,
2: così.
1: Ma anche, sai che anche a me è capitato che, però non con l'aereo, ero in spiaggia, c'era una tempesta incredibile e una persona si era tipo riparata sotto un albero. L'unica cosa che
2: furbo.
1: Non devi fare.
2: Bene,
1: certo.
0: Potrei essere io.
2: La giovane marmotta.
1: L'ha colpito un fulmine, ma io ho sentito un botto, cioè un boato.
2: Scherzi,
1: fortissimo. Cioè una cosa comune.
2: È una roba di una potenza
1: incredibile.
2: Un fulmine,
1: e poverino, però questa persona alla fine è rimasta
2: fulminata.
1: È paralizzata.
2: Ah, pazzo, beh, mi spiace.
1: Sì, sì,
0: andiamo avanti.
1: Sì.
0: Allora, andiamo a letti Cesaroni,
2: ma questo è, cioè, perché quando ero più piccolo feci una particina nei Cesaroni, però non so perché me la ripropongono sempre, che sembra quasi come se avessi fatto chissà che cosa in quella serie, ma in realtà era una particina piccola.
0: Ok.
1: Però
2: a quanto pare poi è rimasto impresso, non so perché.
0: Bello però, dai, si vede che hai dato il tuo.
2: Meno male.
1: Ah, scusatemi, Andrea Dianetti, Amici 2005, quello che ci hai accennato prima.
2: Esatto. Ho fatto Amici del 2005, categoria attori, arrivai secondo, una delle edizioni più viste, tra l'altro, con lo
0: scelto. Ma ho una domanda. In Amici 2005,
2: sì,
0: chi recitava doveva anche avere comunque delle basi nel canto e nel
2: certo,
0: della danza.
2: Quella era l'epoca in cui bisognava saper fare tutto. Se non sapevi fare tutto quanto, era difficile che entrassi.
0: Quindi tu sei stato veramente bravo per arrivare secondo.
2: Ma io ti ringrazio. Beh, era più difficile per un attore arrivare in finale, perché in conto erano i cantanti e i ballerini, che le loro materie erano quelle principali. Invece noi maggiormente dovevamo fare più quelle degli altri piuttosto che le nostre.
1: Certo.
2: Però per fortuna avevo studiato danza da quando avevo 12 anni, quindi avevo già 6 anni di danza alle spalle. Per fortuna ero anche intonato.
1: Ma
2: ecco,
1: che stili facevi?
2: Ho fatto moderno, jazz, classico e un po' di pop.
0: Vabbè, ma tu già avevi già le basi.
2: Ma era l'epoca, cioè, che l'epoca che si studiava. Era proprio quello, uno per andare a fare uno spettacolo
1: doveva studiare.
2: Quindi
1: certo.
2: Adesso mi esce bene questa cosa, dai, su.
0: Sì, è vero.
2: Non
0: è
2: tutti,
0: vero.
2: Ovviamente.
0: No, però io sono totalmente d'accordo con te.
1: Vai,
0: Andrea Dianetti, che Dio ci aiuti.
2: Che Dio ci aiuti. Perché che Dio ci aiuti? Boh, forse era tipo un messaggio di speranza, probabilmente. Ma dire, oddio, ancora Andrea Dianetti, che Dio ci aiuti. No, perché io non l'ho mai fatto. Diana l'ha fatto, quindi non so se hanno fatto un collegamento.
0: Magari è stato un collegamento.
2: Forse mi hanno scambiato per Cristiano Caccamo, non so come sia possibile esteticamente, però insomma. Sì.
1: Comunque devo fare una parentesi.
0: Attenzione.
1: Mia mamma che ci sta guardando, quindi innanzitutto la saluto. Mi scrive: Lisa, lui è un grande talento veramente. Io l'ho seguita ad Amici.
2: Eccoci qua.
1: Ciao,
2: come si chiama la mamma?
1: Loredana.
2: Un bacione grande, grazie.
1: Ti fai complimenti.
2: Oddio. Grazie mille.
1: Io mi vado assolutamente a recuperare questa edizione, perché appunto io non ero nata, quindi la vado a vedere.
2: Ogni volta che dice una
0: puntualizzazione.
1: No, scusami.
2: Una fitta al petto.
1: Vabbè, dai, ma
2: sai qual è il bello? Che quando io avevo la tua età, dovunque andavo, io ho avuto una fase della mia vita che ero sempre il più piccolo. E
1: io
2: dicevo che
1: sempre.
2: Bello, no, lì dicevo che pizza, sempre il più piccolo, mi sentivo sempre sminuito dal fatto. Poi a un certo punto ti accorgerai che magicamente, non sa perché, sembra che quelli più grossi sono morti. Forse sono veramente morti. E quindi magicamente sei più.
0: No,
2: ma magicamente
1: no,
2: sei
1: però
2: più vecchio sempre.
1: Sì. Anch'io sempre la più piccola. Però vabbè, dai.
2: È andata così.
1: Sì. Non mi dispiace.
2: Ma infatti ti ho la stretta sta cosa, perché poi vedrai che ci sarà. Un attimo, credimi.
1: Si ribalta la situazione, dici. Sarò sempre la più grande.
2: Vedremo un attimo.
0: Allora, ricomponiamoci. Ah. Visto che tu sei qui per parlarci di Ancora Più Sexy,
2: certo.
0: Faremo un gioco.
2: Ok.
0: Noi ti leggiamo delle situazioni, degli atteggiamenti o delle cose random.
2: Ok.
0: E tu dovrai dirci al volo se sono sexy oppure zero sexy. Però lo facciamo fra pochissimo, perché vi lasciamo con la prossima canzone.
1: Sabrina Carpenter.
3: Questa è la tua musica. It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high? La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: eccoci qui.
1: Allora, siamo pronti con il secondo gioco di oggi, quindi di semplicemente dirci cosa è sexy e cosa non lo è.
2: Io insomma, grande esperto.
1: Certo.
0: Vabbè. Allora, una persona che risponde dopo 8 ore ma poi scrive scusa, ero in sbatti.
2: Beh, non è sexy.
0: No. Siamo tutti e tre d'accordo.
2: Zero proprio, anzi, smoscia tutto.
1: Chi sa cucinare davvero?
2: È sexy.
1: Beh, tu sai cucinare davvero?
2: Io cucino, sì.
1: Lui cucina? Va bene.
0: La gente è troppo sicura di sé.
2: No, troppo no. Però la gente è sicura di sé, però lo è.
0: Sì.
2: La gente è sicura di sé. Troppo no, come tutto, è il dosaggio che fa differenza.
1: Bellissimo. Mandare vocali di 4 minuti.
2: No, è proprio.
1: È pesante.
2: Sì, è una red flag proprio. Insomma, no, però dipende. Poi, se, tipo, se è la tua migliore amica, il tuo migliore amico, ci sta che fai quei vocali infiniti che sono degli LP, praticamente dei dischi.
0: Per aggiornare, certo. Chi balla senza vergogna alle feste?
2: Se, dipende sempre come balla. Se balla bene, è sexy. Come no? Voglio dire che è sicuro di sé. Sì. Come no?
1: Se non balla bene, può.
2: Se non balla bene, lo facciamo rinchiudere.
1: Ecco.
0: Non so. Ed è tutto ok.
1: Perché? Outfit total black.
2: Sì, è sexy. Sì. Il nero slancia sempre.
0: Non sbagli mai. Col nero non sbagli mai.
2: È vero.
0: Una persona intelligente che però lo sa troppo.
2: No, siamo sempre lì. Se si capisce che lo sa, è come se rovinassi l'incantesimo. Perché, cioè, un conto, sai, sono persone che sono attratte molto dal cervello, no? I famosi sapio sessuali, no?
1: Sì.
2: Che sei proprio attratto dall'intelligenza, dal cervello.
0: Di una
2: però,
0: persona, certo. Dall'intelligenza della persona,
2: certo, però
0: dici.
2: Troppo diventa poi una spocchia, diventa. Fai sentire l'altro di meno. Se l'altro deve sentirsi affascinato, non sminuito. Se si sente sminuito, no.
0: Non va bene.
1: Fare la prima mossa.
2: È sexy.
1: È sexy.
0: Le persone ironiche.
2: Spero Dio di sì. Sì, sì, è sexy, spero.
1: Insomma, rimane.
2: Speriamo.
1: La gelosia.
2: Non è sexy la gelosia.
1: Neanche a piccoli dosaggi.
2: No, un conto è far vedere che uno ci tiene a quella persona, quindi neanche dire proprio sì, dove stai? Boh, chi se ne frega. No. Però che c'entra? Però non deve mai essere controllo. Deve sempre essere una roba che dici: ci tengo a sapere che stai bene, che ti stai divertendo.
1: È tutto ok.
2: Guarda, cambia tanto, sempre le cose cambiano nella. Non so se voi siete fidanzate, però un conto è una telefonata tipo: ciao amore, come stai? Bene, ti stai divertendo? Sì, un conto è con chi stai, che fai, perché. Invece, un con chi stai per sapere cosa stai facendo,
0: sì,
2: è carino. Si diventa
1: controllo.
2: Un controllo è sempre una sfumatura, no?
0: Hai ragione. D'accordo. Dormire tantissimo.
2: Magari, ma io proprio non ci riesco. Però non so se è sexy. Sicuramente
1: è
2: terapeutico.
1: È una cosa degli artisti comunque.
2: Probabilmente sì, è l'ansia. Siamo sempre lì.
1: Chi non usa quasi mai il telefono quando è con te?
2: È molto sexy.
1: Sono d'accordo?
2: Sì.
1: Ultimissima.
0: Essere troppo disponibili.
2: Non è sexy, purtroppo.
0: No, troppo no. Cioè, secondo me quello che è troppo in generale stroppia.
2: C'è troppo.
1: Cosa vuol dire essere troppo disponibile?
0: Troppo.
2: Cioè
0: che sì, sempre.
2: Però che ci sei sempre, nel senso che sembra quasi che tu non hai mai un minimo di attenzione verso te stesso.
0: Esatto.
2: Sei completamente dipendente dall'altra persona, capito?
0: Sì.
2: Poi dipende per chi lo fai sempre, ovviamente.
0: Certo.
2: Se lo sei con tutti quanti, ecco, se lo sei con tutti quanti è come se non lo fossi con nessuno, perché vuol dire che è una cosa inflazionata.
0: Che sei proprio fatto così.
2: Se lo sei magari con la persona che ami o col tuo migliore amico, allora c'ha senso, ma se lo sei con qualsiasi persona è troppo.
0: No,
1: è vero.
0: Hai ragione.
1: Ora torniamo un secondo a quello di prima, perché ne abbiamo saltata una e dalla regia mi ha detto dobbiamo farla.
2: Vai.
1: Una delle ricerche quando cercano il tuo nome è Andrea Dianetti imitazioni.
2: Sì, non so.
1: Impazziscono per le imitazioni. Dici di più.
2: Ma so fare qualcuna, che ne so. Non so se ce l'hai presente Massimo Boldi. Ce l'avete presente?
0: Certo.
2: Ok, perfetto. No, che ne so.
1: Vista
2: le tacche, ad esempio.
1: No.
2: Però che ne so, tipo, chiudete gli occhi. Basta catalore, che male pazzesco. Bella ciola. Cipollino,
1: no.
2: Ciao cipollino. Questo è per la...
0: Uguale.
2: Oppure
0: vai, dai,
2: so,
0: mai... ci fai. Bellissimo, io vorrei troppo avere questa capacità, è stupendo.
1: Io non so manco fare la mia voce,
0: no.
2: Oppure, lo so, Malgioglio.
1: Vai.
2: Guarda, veramente un ragazzo fantastico, no. Veramente mi piace, pandissimo, è stonato come una campana.
1: Bellissimo. Ma queste cose qua le fate anche sui social, ti prego, dimmi di sì.
2: Sì, ma non è che la sfrutto molto in realtà.
1: Però invece
0: dovresti.
2: Ma delle cose io hanno fatto tale quale. Mi sono accorto lì che sapevo che imitare i personaggi. Nel senso,
0: chi ha imitato tale quale?
2: Ne ho fatti tanti. Ho fatto Baglioni, Gianna Nannini, Diodato.
0: Comunque tutte delle voci molto importanti e
2: Diodato,
0: impegnative.
1: Qual è quello che secondo te hai fatto meglio?
2: Gianna Nannini, perché comunque è anche una donna. Lei è Gianni Morandi. che poi hanno delle sfumature simili. In realtà, una è più femminile, l'altra è più maschile, certo, per ovvi motivi. Ecco, però ecco, Giannannini è più difficile fare una donna per un uomo senza fare il versetto della donna, certo, senza i denti, un falsetto.
1: Però lei
2: stupido.
1: Comunque in sé ha anche una voce che.
2: Bella impossibile, con gli occhi neri e quel sapore meglio orientale.
0: Madonna, bellissimo.
2: Questa non l'avevo mai fatta, improvvisato, sono buttato.
1: Bellissimo.
2: Non l'avevo mai
1: fatta. Hai fatto benissimo. Però ti sei divertito, è stata un'esperienza bella.
2: È stato bellissimo. Ma mi ricordo ancora come scoprimmo del di Giannannini. Ero col mio migliore amico che stavamo, lui stava lavando i piatti. Faceva, però Andrea, dovresti anche proporre un personaggio femminile. Ma chi faccio? Femminile, boh. Giannannini, ma come fa Giannannini? Che fa? Molti mari e fiumi. E ho fatto, è istinto così. E lui ha già fatto. Cavolo,
1: devi farlo. Ma andare quale proponete voi?
2: No, diciamo, è un'unione, un tribunale,
0: cioè,
2: diciamo.
0: Sì,
2: a volte le cose ci propongono loro, a volte delle cose, ma che ti viene? Tu gliela dici, se magari gli interessa, che prova. Però ecco, ho fatto anche Irama, ovunque sarai, ci ho vinto la puntata, pochi altro, ho fatti
0: tanti.
1: Quello
2: po'.
1: Più difficile invece.
2: Più difficile fra Diodato e Baglioni, perché comunque
1: Baglioni però è
2: sì,
1: mamma mia,
2: cioè,
1: la voce tutta sua,
0: ma anche Diodato secondo me,
2: sì, fa il rumore, è stata veramente un'agonia.
0: Mamma mia,
1: una cosetta così ha fatto,
2: sì, sta un'agonia,
0: sì, una canzone semplice,
2: sì,
0: mamma
2: molto.
0: Mia complimenti.
2: Ah, pure Damiano De Maneskin è stato difficile quando ho fatto Begin, perché era tutta in inglese, c'era la parte rappata quella lì velocissima. E lì è stato proprio tosto, perché la
0: prima
2: puntata.
0: Ma tu quanto tempo studiavi per fare?
2: La gente pensa tanto, ma in realtà quando fai tale e quale, tu realmente provi 3 giorni, di cui di canto ne fai 2 ore.
1: Ma io in tre giorni, se va bene, riesco a impararmi il titolo.
2: Però guarda, quello mi è tornato molto comodo aver fatto Amici, perché adesso magari vedi che fanno, devo fare 5 canzoni per sabato, come faccio? Noi avevamo tipo una puntata... 10 canzoni, 8 balletti,
1: sì, mi ricordo,
2: 3 musical,
0: di tutto,
2: tutti a memoria. E quindi era un po' quello un po' mi ha fatto scuola, diciamo.
1: Grazie a quello ora ti riesci a imparare qualsiasi cosa.
0: Certo,
2: sì, più o meno mi ha aiutato, comunque sicuramente mi ha aiutato tanto, è stata molto formativa, sì.
0: Bello,
1: bene,
0: bellissimo.
1: Concludiamo con delle unpopular opinion, quindi vai, sempre unpopular. Sex edition, quindi ti diremo, vediamo cosa ne pensi.
0: Vai. Allora, le persone troppo misteriose non sono sexy, sono stancanti.
2: Sì, io odio quando poi nel mio caso, proprio quando non riesco a capire niente dell'altra persona, impazzisco, perché dico, ma perché, cioè, perché non essere chiari, perché non essere un minimo,
0: hai ragione,
2: cioè è così facile, mi piaci, non ti piaccio, stiamo simpatici, non ci stiamo simpatici, perché deve esserci sempre questo alone di mistero che
0: dillo a questi ragazzi d'oggi, diglielo.
2: Però un po' l'ansia ce l'avete fatta pure voi con le cose che facciamo, non va bene, scortese, troppo,
0: hai ragione, anche noi sicuramente dovremmo migliorare.
2: Ragazzi, si può corteggiare una donna, non c'è niente di male, non fraintendere il messaggio, non bisogna essere invadenti, ma si può corteggiare, se è fatto in maniera carina è sempre apprezzato, dico bene?
1: Anche sì, perché se poi non si fa è perché non lo fate,
2: quindi cioè, non fraintendete l'essere molesti con l'essere galanti, che sono due cose completamente diverse,
1: differenti. Essere gentile è molto più sexy del fare i menefreghisti.
2: Sì. Meglio da uomo dire di sì, ma poi le donne hanno sempre un po' sfatato questo mito.
1: Ma in realtà
2: il malessere,
0: secondo me è un po' una via di mezzo, cioè il malessere, un po' la vibe da malessere, ok, ma non me ne freghista.
2: Se tu ci pensi, cioè, perché ti piace di più un posto dove non puoi andarci quasi mai?
1: Perché vuoi arrivarci.
0: Certo, sì.
2: Quello,
1: ma in realtà questo sia il cervello femminile. Esatto,
2: cioè, l'essere umano è fatto proprio così, ambisce sempre a quello che non può raggiungere o che gli sembra un po' irraggiungibile.
0: Certo.
2: Sì, ahimè sì, così.
0: La cosa più sexy non è l'estetica, è sentirsi a proprio agio con qualcuno.
1: D'accordo.
2: Ma sì, certo. Cioè, poi l'estetica ha il suo valore, se
0: certo,
2: ci prendiamo in giro, insomma, se non è che... Se una persona è bella, o meglio, se a te ti piace, perché poi la bellezza è soggettiva,
0: certo,
2: però se una persona ti piace ha quel valore aggiunto, ecco, diciamo, no? Però alla stessa maniera, poi il come
0: devi
2: ti senti
0: trovare...
2: con quella persona, perché poi sai, il fatto che alla bellezza ti abitui, alla
0: è
2: sensazione
0: bellissimo
2: di benessere con quella persona, no. Perché anche un Ferrari dopo un anno che ce l'hai fai,
0: è sempre un Ferrari, certo.
2: Vabbè, abbiamo grandi esempi di personaggi dello spettacolo che stavano con le donne più belle del mondo, eppure
1: certo,
2: si sono lasciate.
1: Certo, è bellissimo.
0: Hai ragione.
1: Ora
0: hai
1: concludiamo
0: ragione.
1: E ti volevo chiedere, perché andare a vedere ancora più sexy.
2: Perché se vi è piaciuto il primo, se non l'avete fatto recuperatelo su Prime Video, se non vi è piaciuto il primo questo è ancora più divertente, cioè siamo riusciti a fare un secondo più bello del primo, cioè che non si vedeva dai tempi di Terminator. Terminator il secondo è più bello del primo, è stato uno delle pochissime, anche Star Wars anche il secondo Star è più bello Wars. Del primo. Però, pure Il Padrino, citato cose che forse Il Padrino non è mai,
1: no,
2: mai stato.
1: Sì,
2: Il Padrino sì, lei proprio.
0: Io guarda mi trovo impreparata.
2: Il Padrino devi vederlo,
0: lo
2: è il motivo per cui è famoso Robert De Niro e Al Pacino.
0: Okay,
2: è il motivo per cui loro
0: okay.
2: lo sono. Però ci sta, insomma, sei 18 anni, è normale. Cioè. Questo è.
0: Bene,
2: insomma.
0: Ok, grazie mille, è stato un piacere davvero. In bocca al lupo.
2: Grazie,
0: e complimenti.
2: Al lupo. Grazie a voi. Grazie
1: anche
2: mille.
1: Noi lo guarderemo e ti faremo
0: certo,
1: sapere, ovviamente.
2: Ci conto.
1: Certo. Grazie
0: Next.
1: Mille.
0: Ciao.
3: RDS Next.
4: Siamo Cristina Perillo
5: e Giastale
4: e vi aspettiamo con Emojicon.
5: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
4: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
5: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
4: Emojicon, solo su RDS Next.
1: No!
0: Lo guardiamo, grazie a te. Ciao ciao.
1: Sì, sì.
0: Eccoci.
1: Eccoci di nuovo qua, è stata una bellissima puntata. Prima però di salutarvi, che è arrivato il momento purtroppo di salutarvi, volevo ricordarvi che la prima finale di School Vision a Torino è andata.
0: È andata.
1: È stata una serata molto bella, io e Samuel ci siamo divertiti un sacco, però non è finita qua.
0: Assolutamente no, ci sono altre due date, giusto?
1: Assolutamente sì, c'è il 22 maggio a Genova e ovviamente dato che a noi ci piace andare a mille, il 23 maggio a Milano, cioè non ci si ferma un secondo.
0: Mai.
1: E ci sarò sempre io, ci sarà anche Samu, noi non vediamo l'ora. Vi ricordo che dato che a Torino eravate in tantissimi, penso che era sold out il palazzetto perché erano una folla di gente, io ero troppo contenta di questo. Vi ricordo che potete prendere e acquistare biglietti su schoolvision.it.
0: Oh yes, ho visto un po' di clip riguardo allo School Vision che mi sono capitate e siete stati molto bravi.
1: Grazie.
0: Siete stati bravissimi e tra
1: poi
0: l'altro
1: con Samu cosa devo dire, mi sono trovata benissimo, io e Samu ci è tipo io e te, cioè
0: vi bilanciate.
1: Sì, ci si bilancia perfettamente
0: bene, è bellissima. Sì. Questa cosa molto sì. molto bella. Bene, che fai ora?
1: Io adesso oggi è una giornata fantastica perché prendo, vado a casa e ho ancora tutte le valigie e le cose di Roma. Arrivo a casa, prendo la macchina, vado a Lodi a fare aperitivo con mio fratello perché è da due settimane che non sto con lui, quindi...
0: Ah, tu vai a Lodi per fare un aperitivo?
1: Per fare un aperitivo. Poi io da Lodi o ceno oppure non lo so, però prendo la macchina e ritorno a Milano. Faccio la valigia, perché poi io domani parto, e ritorno a Lodi.
0: Scusami, non puoi...
1: Non faccio in tempo a fare la valigia, perché ho i vestiti che sono in qualsiasi parte della casa tranne che nell'armadio.
0: Vabbè, ma piuttosto
1: dormo a Milano e vado domani a Lodi la mattina.
0: Ma dov'è che vai domani, scusami? Ah, parti.
1: Domani vado.
0: Parti, vabbè, domani vediamo, dai, domani vedremo.
1: Sì.
0: Domani vedremo.
1: No, domani non vedremo. Non lo so.
0: Vabbè, settimana prossima ci racconterai come è andato il tuo viaggio,
1: sì.
0: il tuo weekend, perché ragazzi, Samara sta facendo dei weekend al mare. Ogni weekend è al mare, incredibile. Fai bene, perché comunque scappa dal meteo di Milano.
1: Ma anche
0: cioè,
1: dalla noia.
0: Anche
1: comunque
0: dalla noia.
1: Scappa dal meteo, ma piove comunque.
0: Perfetto. Vabbè, comunque sempre se piove al mare è meglio che se sì. piove a Milano.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: Assolutamente.
1: Tu invece cosa farai oggi?
0: Io ora torno a casa e forza, devo studiare.
1: Devi fare i mochi.
0: Ah, sì,
1: Lisa,
0: brava, voglio
1: io
0: fare i
1: devi
0: mochi.
1: Devi farli perché io poi dopo prendo la ricetta e li faccio anch'io.
0: E poi studio.
1: Sì.
0: Sì.
1: Io voglio vedere come esco. Se ti escono male non li faccio perché non so cucinare, quindi
0: okay.
1: Però se ti escono bene provo perché mi piacciono molto.
0: Va bene. Va bene, allora mi impegnerò per far sì che escano buoni così che anche tu li possa rifare. Bene, anche tu
1: anche
0: li vuoi,
1: Virgi?
0: Virgi? Certo.
1: Dai, così arriva qua e si scogliano
0: sì.
1: tutti, è un disastro.
0: Perfetto. Bene ragazzi, allora noi vi lasciamo con Webo Time. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16 con
1: il programma migliore di RDS Next.
0: Ciao.
3: RDS Next.

0: Generation Extra.
1: Ragazzi, benvenuti alla prima trasmissione di Web Time dove io sono completamente solo, perché è già capitato che Albi non ci fosse, ma tutte quelle volte sono venute Claudia o Arianna, che sono le mie collaboratrici, non partner in crime, vabbè. Come si dice quando collabori con una persona lavorativamente parlando e sei... Vabbè, con le mie collaboratori e collaboratrici... quindi nulla, sono da solo perché purtroppo Albi è in Emilia Romagna a fare gli esami di maturità, che tra l'altro dalle storie Instagram vedo che non gli sta andando così tanto bene, lo vedo un bel po' esaurito, ma noi gli auguriamo un gran bene. Quindi sono Angelo, questo è Web Time, il programma che racconta tutto il meglio e il peggio del mondo dei social e dei vostri creator preferiti. E ci vedete ogni mercoledì, mi vedete, ma vedrete anche Tozzi, ogni mercoledì dalle 16 alle 17 su RDS Next. Oggi qui con me, per fortuna, ci sarà un ospite, quindi non sono completamente solo, andate tranquilli ragazzi, che arriverà a brevissimo, è già là in regia pronto, che sta chiacchierando con la regia. Nel prossimo talk già verrà. Tra l'altro oggi c'ho la bocca strallappata perché c'ho l'apparecchio e non riesco a parlare bene, quindi l'ospite mi dovrà dare una grande mano. E detto questo, raga, come state? Tutto bene? Io sono abbastanza stanco, anche perché stamattina non sono andato a scuola, perché dovete sapere che ogni tanto balzare a scuola fa bene. Perché? Perché oggi avevo verifica di scienze e interrogazione in inglese, e essendo che in queste settimane ho lavorato tanto, non sono riuscito a studiare al meglio per le verifiche, quindi ho deciso di balzare per farle più avanti e prendere un buon voto. Quindi stamattina sono andato in palestra, ho fatto gambe, cioè le gambe distrutte, però sto bene, sono bello carico, anche perché mi sono fatto una bella doccia fredda di 3 minuti, quindi... sono bello carico. E nulla ragazzi, con questo outfit clamoroso, con camicia e pantalone, che dopo faremo commentare anche all'ospite, voglio vedere cosa ne pensa. Alcuni di RDS Next l'hanno già approvato, mi hanno detto che sembra un po' un principino. Ci ascoltiamo Homewrecker, che posso dire che con questo outfit potrei diventare un homewrecker. No, non è vero, scherzavo, bruttissimo. Di Sombre, che non ho ancora... L'ho vista mille volte questa canzone, non ho ancora imparato a pronunciare il nome del cantante. E nulla, ci vediamo in Next. Sombre, Homebreaker di Sombre. Ah, vabbè, mi dicono da regia che è scorretto. Vabbè, ce l'ascoltiamo e poi ci vediamo dopo con l'ospite.
0: Questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
2: Hey, my name is Sombre. This is my song, Homebreaker. Turn it up, loud. Oh yeah.
3: RDS Next.

0: Eccoci qua con l'ospite della giornata, Thomas Bontagna, benvenuto.
1: Buonasera.
2: È un piacere carissimo stare qui con te, lo sai che io ogni volta che ci vediamo sono molto molto felice.
0: Mi fa molto piacere. E allora, oggi siamo qui con Thomas Bontagna che ha vinto il nostro premio The Next Big One.
2: È un onore per me. È un onore, l'ho preso, cioè l'ho messo lì in cameretta, molto felice, molto fiero di
0: premiato
2: questo premio.
0: Premiato il Web Awards da parte di RDS Next. Oh,
2: grazie a RDS Next, grazie mille, veramente sono felicissimo.
0: È il primo, tra l'altro.
2: Primo e poi prima volta che ero invitato ai Web Awards.
0: Pensa te, tutto perfetto.
2: Statistica tutto incredibile.
0: Allora, iniziamo con delle domande più tradizionali.
2: Ok.
0: Poi facciamo i giochini. Allora, partiamo parlando chiaramente di primo appuntamento. Com'è nata questa idea?
2: Allora, primo appuntamento nasce da una serie di situazioni, nel senso io ho sempre avuto, anzi prima parlavo nei miei video della mia vecchia relazione, che purtroppo
0: è finita.
2: È finita malissimo, perché
0: ottimo.
2: Robe di corna, di robe, quindi diciamo ho sviluppato questo percorso dove poi io, da che ero tradito, quindi... un po' sfigatello, sono passato a provarci con le tipe,
0: certo.
2: Ovviamente sempre cadendo un po' in, in situazioni scomode, però poi nasce questo primo appuntamento e quindi questo è come nasce.
0: Comunque penso che non sei l'unico, ti capiamo.
2: Sì, per forza.
0: Quanto c'è di Thomas comunque e quanto è il personaggio?
2: Ma in realtà... è un 90% Thomas.
0: Ok.
2: Molto estremizzato, ovviamente.
0: Chiaramente.
2: Però c'è molto di me. Cioè, tutte le cose poi che succedono in primo appuntamento, a partire dalle domande, alle gag, alle easter egg, robe che ci sono, è molto mio. Quindi,
0: certo.
2: 90%.
0: Sì, c'è un po' più per lo show.
2: Sì, sì, sì.
0: Però,
2: esatto, vabbè, ovvio.
0: Però c'è una buona parte di Thomas. Dimmi le 5 cose che non devono mai mancare a un primo appuntamento.
2: Bella questa. 5 cose che non devono mai. Allora,
0: che
2: ti dico le mie 5 cose.
0: Sì,
2: le
0: certo.
2: mie 5 cose. Allora, io se dovessi fare un appuntamento con una ragazza, non mancano mai le gomme da masticare.
0: Giusto.
2: Cioè, molto importante, ragazzi.
0: Non
2: sempre alito pulito, sempre.
0: Non
2: sempre.
0: Si sa mai.
2: Profumo.
0: Giusto.
2: Profumo importantissimo.
0: Bisogna profumare bene.
2: Importantissimo. Il portafoglio, però, giustamente.
0: Ci mancherà.
2: Se devo invitare una ragazza a mangiare una cosa,
0: tocca pagare.
2: È carino se pagassi io. Quarto, pacchetto di fazzoletti.
0: Ah, sì, ci sta.
2: Può servire.
0: Sì, metti caso.
2: Il naso ti cade un po' di.
0: Vero, verissimo.
2: E l'ultima cosa me la dici tu.
0: L'ultima cosa. Allora,
2: occhio a cosa dici, eh?
0: Allora, Gio mi dice il sorriso, ma in realtà...
2: Costante.
0: Sì, giusto. Però io ho una cosa ancora più importante del sorriso.
2: Davvero?
0: Che però, oddio, non so se è proprio da primo appuntamento. Dipende che tipo di primo appuntamento è, però... Se è un primo appuntamento dove... Capito? Potrebbe essere seria la questione? I fiori.
2: Ah, bellissimo. Bravo, bravo. Sei un gentiluomo, eh? Sei un gentiluomo. Bravo, bravo.
0: Per non dire altro. Hai mai avuto un primo appuntamento tremendo che è proprio andato male?

0: Un appuntamento tremendo, sicuramente mi è capitato, sì.
1: Tipo, cioè tu come lo vedi un appuntamento andato proprio male?
0: Allora, ci sono storie, non so se si possono dire. Comunque,

0: Abbiamo mangiato una roba e
1: poi siamo andati via.
0: Giusto. Siamo andati via. Sì,
2: sì, sì, mi è successo anche a me. Che quando c'è quel silenzio imbarazzante,
3: è orrendo.
2: Cioè, cosa?
0: In qualche modo provi poi a tirare su la situazione,
2: però poi dopo un po'.
0: Se

0: realtà. Però boh. Cioè, perché a me è capitata una cosa simile.
1: Che ti è successo?
0: Che no, che praticamente io ero andato a fare questo appuntamento con questo ragazzo. Io ero innamorato, ero infatuato, cioè, ho perso. E nulla, non mi scrive per 3 giorni. Ho detto, vabbè, è andata finita. Poi il terzo giorno mi scrive.
2: Però quanto è bello poi quando ti scrive dopo il terzo giorno?
0: Sì, è stato talmente bello che non gli ho risposto.
1: Come no?
3: Out!
0: No, beh, tu sicuro allora, no, però cioè, dipende anche dalla situazione.
3: Il problema è che a me piace, cioè, io ho proprio questo problema con le donne, che mi piacciono quelle che mi trattano un po' male.
0: Vabbè,
3: cioè, è proprio un mio problema studiato, scientifico. Quindi, cioè, a me questa cosa mi invoglia ancora di più a starti dietro, capito?
0: Vabbè, ci sta, oggettivamente sì, cioè ti lascia quella colina in bocca e dici, esatto, ok, non ho fatto il lavoro non è finito. Certo. No, ci può stare.
3: Perché magari dopo il date, se iniziamo subito a parlare da mattina a sera, cioè.
0: Sì.
3: Cioè, già è fatta, capito? Nel Vero. Senso, già la situazione si sta allineando. Invece è bello che ci siano alti e bassi all'inizio, un po' di montagne russe.
0: Mi è piaciuta. Mi hai non ti dico che mi hai fatto cambiare idea.
3: Concordi?
0: Però...
3: Guarda, mio fratello.
0: Che pagliaccio. Sì, ci sta, però, ci sta. Mi hai fatto vedere dall'altro punto
3: Bisogna
0: di vista.
3: Bisogna aprire un po'
0: gli orizzonti. Esatto, capiamolo. E adesso che facciamo? Andiamo alle domande della redazione o andiamo in next? Allora, adesso andiamo in next. Ci ascoltiamo. Bella sta canzone, in particolare. Al mio paese.
3: Bella.
0: Di Serena Brancale, Levante e Delia. Quella lì. Particolare, figa. C'ha la vibe. C'ha la vibe un po' del sud, così mi casa.
3: Vai, mettila, bro.
0: E poi dopo ci andiamo a fare le domande della redazione di web, che saranno un po' più toste, secondo me.
3: Vai, va bene.
4: RDS Next.
5: Ciao, siamo Cioffi,
6: Numero Verde
7: e Piera.
5: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
6: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
7: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
6: Music Friday, solo su RDS Next.
4: RDS Next. Mi sento

0: Ma cosa vuol dire? Allora, stiamo avendo dei disguidi da parte della regia. Adesso, ragazzi, voi nei commenti della live mi scrivete cosa vuol dire presentation mood. Per favore.
1: Semplicissimo.
0: Daniele Lecca, cosa vuol dire? Sentiamo se c'è. Se è vivo. Non è vivo. Vabbè, allora andiamo adesso alle domande della redazione di Webbo.
1: Aia.
0: Aia. Partiamo dalla prima. In che rapporti sei rimasto con Alice Marzi?
1: Aia.
0: Sì.
1: C'erano proprio.
0: Sì. Sì.
1: No, un bel rapporto. Io cerco di mantenere un buon rapporto con tutti. Non ho altro da.
0: Rimaniamo nella safe zone.
1: Non ho altro da aggiungere.
0: Ci sta, va bene. Posso accettare. Che scuola hai fatto?
1: Allora, io ho fatto il linguistico. Perché essendo argentino, nato in Argentina. Ah, sì? Sì, a Buenos Aires.
0: E questa me l'ero persa, figo.
1: Grazie, bro.
0: Tanta roba. Cioè,
1: mi stai dicendo che sono figo?
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Ah, grazie.
0: Sì, sì.
1: No, non ci devi provare con me.
0: Messo Ronaldo?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, scusate, devo chiedere.
1: Quindi ho fatto il linguistico perché ero avvantaggiato con lo spagnolo, mi piacevano le lingue, quindi poi ho fatto il linguistico e dopo il liceo ho fatto l'accademia. Ogni tanto parto. Buenas tardes a todos, es un placer estar acá. Estoy muy, muy agradecido de esta oportunidad. Estoy con mi amigo, presentate.
0: Beh, ha appena detto che c'è il senso. Oh, guarda che
1: non
0: anche io fidavi, ci sono in spagnolo.
1: Non ti fidavi, di la verità. Ok.
0: Chi? Chi è questo personaggio? Me llamo Angelo.
1: Artop.
0: Bene, sta. Me llamo Angel.
1: Madrelingua.
0: Angel.
1: Madrelingua.
0: E poi basta, mi fermo qua. Io so il francese.
1: Voulez-vous parler français?
0: Voulez-vous coucher?
1: Avec qui?
0: Je suis Angelo, j'ai 17 ans. È una canzone, dai, è una canzone. Stai.
1: Bella pronuncia,
0: in
1: belle parole.
0: In inglese, almeno l'inglese non me lo potete togliere.
1: Vai, provala.
0: So, what do we wanna talk about? So, no, quella, ma c'è quello di Manchester, non va bene, non ci sta. Non va
1: perché,
0: bene questa
1: perché
0: cosa.
1: Perché tu sei in inglese? Crazy, bro.
0: Guarda che io se poi ti faccio l'intervista in inglese, poi non so cosa sentono, cioè cosa capiscono quelli che ci sono da fuori, però vabbè, andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo avanti, dicevo.
0: Hai dimostrato le tue doti, io più o meno,
1: esatto,
0: all'incirca. Hai qualche rimpianto in amore?
1: Te. Rimpianto. Ho fatto molti errori che probabilmente non dovevo fare.
0: E però è già tanto che comunque ammetti di aver fatto.
1: Lo riconosco.
0: Sì, è giusto. È
1: lo riconosco per tante situazioni che si sono create nella mia vita. Però io sono anche del parere che se è andata così, doveva andare così. Era
0: giusto.
1: Era scriptato nel mio destino che dovesse andare così. Quindi buona tutta, dai.
0: Ma sì, dai, ci sta. Ce lo facciamo andare bene. Ti è mai ti è mai piaciuta davvero Camilla Maltaito? Era solo per il content.
1: Chi è che ha scelto queste domande?
0: È la redazione di Web. È la redazione di Web è cattiva.
1: Io amo Camilla.
0: Tra l'altro tu non devi guardare le domande. Cioè tu devi guardare dritto, non guardare le domande.
1: Io amo Camilla. Cioè l'ho sempre detto, la amo. Una ragazza bellissima, perfetta, simpaticissima. Quindi la amo.
0: Ok.
1: Rimaniamo su questo.
0: Rimaniamo su quella lì. Ci canti un pezzettino della canzone per Camilla Masato?
1: Ero al tavolo, rollavo, bevevo, fumavo. Mi sono innamorato di Camilla Masato. Ero in chill con un drink. Sembravo Brad Pitt. Poi tu mi hai guardato. E ora sono invasato di Camilla Masato.
0: Beh, potevi anche fare. Cioè, al posto del mondo dei social, potevi darti alla musica. Cioè, totalmente.
1: Me l'hanno detto. Infatti ho un album con molti cantanti adesso che dovrà uscire.
0: Ah sì?
1: È un progetto inedito e non si sa. Disco di platino farò.
0: Ah ok, ok.
1: Poi mi sentirete radio, robe.
0: Sì,
1: tranquilli.
0: Ma noi ci fidiamo, noi non aspettiamo altro. E allora ti sei lasciato da poco. Sei pronto per una nuova relazione? Barra i crush, qualche crush?
1: E mi sono lasciato da poco, mi sono lasciato. Ormai è passato un po'.
0: Non troppo poco, diciamo. Però
1: no, febbraio, marzo,
0: tanto.
1: Aprile. Tre mesi, dai.
0: Vabbè, non è né
1: però,
0: troppo né troppo poco.
1: No, esatto, un tempo giusto, ma non abbastanza giusto per rifidanzarmi.
0: Ok.
1: Non è il momento per. Non ho questa voglia proprio di fidanzarmi perché sto concentrato su cose mie, su su progetti miei, quindi non ho proprio il tempo per essere fidanzato.
0: Con questo sorrisetto qua mi dice lui, cioè, adesso aspetto, esce da qua e chiama a fare, dai, io di qua, io di là, io di qua. No, vabbè, ci sta, no, comunque no, tre mesi ci può stare. Non sei ancora pronto per riaddentrarti in una relazione amorosa?
1: No, onestamente no.
0: Possiamo capire, io da tre anni che non no, non è vero, un po' di meno, un annetto, ok, però io sono prontissimo. Quindi sì, ragazze d'Italia.
1: Però secondo me questo è sbagliato, capito?
0: Sì.
1: Cioè non lo devi dire.
0: No, non secondo me non
1: arriva,
0: devi cercarlo.
1: Esatto, arriva,
0: esatto,
1: poi...
0: Se lo cerchi non arriva, se invece non cerchi nulla,
1: esatto,
0: arriva.
1: Arriva, esatto.
0: È verissimo, è verissimo. Funziona così purtroppo. O per fortuna.
1: Hai una crush?
0: Esatto, hai una crush.
1: Ma in che senso hai una crush?
0: Una ragazza che tu dici, cioè la vedi, dici cacchio che è bellina, con lei qualcosa ci potrei avere. Senza dire per favore,
1: adesso deve partire un suono.
0: Dai, ma... no, io voglio la musica di Saffes. Ah, dai, ok. Ecco. Oh, occhio.
2: Nel 2026, la crush di Thomas Montagna è...
0: appena finisce.
1: In realtà non ho una crush.
0: Dai, vabbè, dai, ok, grande.
3: Mamma mia, io è.
1: Cioè, aspetta, allora parliamo seriamente.
0: Vabbè, però non mi
1: sono molte, tutta questa sala. Ci sono molte crush, però.
2: Nel 2026 Thomas Montagna si sveglia la mattina pensando alla sua crush. Chi è la sua crush? Ce ne potrebbero essere parecchie.
1: Angela. Okay. Diciamo che nel mondo social ci potrebbe essere. Grazie mille.
0: Dai.
1: Grazie mille,
0: pensavo,
1: è stato bellissimo.
0: Veramente questa tua risposta. Vabbè, dai, allora, io ho bisogno almeno di un nome, almeno una ragazza che reputi una bellissima,
1: allora,
0: ragazza.
1: Dico le ragazze per me, cioè lo dico e lo dirò sempre, perché sono miei gusti personali. Mm-hmm. Le ragazze che reputo più belle, dai, sui social, perché poi magari fuori.
0: Daccene tre almeno.
1: Bianca.
0: Bianca chi?
1: Bianchetta.
0: Ah, ok, sì.
1: Per me è una ragazza molto molto, cioè bellissima.
0: Beh, ti dirò. Ci posso stare.
1: Camilla.
0: Vabbè,
1: per forza di cose.
0: Non puoi, cioè.
1: E basta.
0: Vabbè, apprezziamo. Apprezziamo, basta. Almeno due nomi ce li
1: hai. Cioè, magari c'è qualcun altro, però
0: c'è quel terzo nome che stavo, sì, per dire, si è fermato perché era la sua crush, lo sappiamo, sì, tutti, l'abbiamo inteso.
1: Però no, questo, io l'ho sempre detto che loro erano, secondo me, oggettivamente le ragazze più belle che ci sono.
0: Sì, sì, sono due gran belle donne, devo dire. Sì.
1: Dimmi di più.
0: No, va bene.
1: Non mi vuoi dire nient'altro, sembri molto interessato anche.
0: Ma, tranquillissimo sono io. Poi, chi è l'amico più sincero che hai nel mondo dei social? Questa è bella.
1: Bella, questa è bella. Allora, fortunatamente mi sono circondato di gente che mi vuole bene, a cui voglio bene, anche se magari non si potrebbe vedere, no? Sui social, perché magari non dimostriamo tanto. Mm-hmm. Ci sono alcune persone, quindi ti dico, Giovanni Bonaccini, mm-hmm, è una persona a cui voglio molto bene, cioè, lo reputo un amico strettissimo. Il Rosso.
0: Certo.
1: Gli voglio molto molto bene. Ma ce ne sono tantissimi. Tank. Sespo.
0: Vabbè, certo, comunque
1: ce ne sono tanti, bro.
0: Sì.
1: Cioè, con ognuno poi ha una storia diversa. Quindi voglio bene veramente a tantissima gente.
0: Sì, non possiamo ovviamente dire, no. Però tutti quelli che non si sono sentiti nominare, tranquilli, che vi vuole bene. Ma purtroppo abbiamo dei tempi stretti, quindi non possiamo fare la lista della spesa, ecco.
1: Esattamente.
0: Però è sempre, cioè è giusto, bisogna
1: Grey,
0: sempre
1: Papi,
0: compornarsi.
1: Gli Street Smart pure, voglio, mm-hmm, dire,
0: certo.
1: Che ci conosciamo da prima, che, cioè, siamo partiti insieme, quindi okay. Gli voglio un botto bene. Ma bro, ce ne sono,
0: giusto,
1: cioè,
0: giusto,
1: che adesso me ne viene in mente,
0: sì,
1: un altro,
0: sì,
1: capito,
0: sì.
1: Quindi non
0: è... Ma perché giustamente ti contorni di persone,
1: esatto,
0: che vanno
1: bene. Esatto,
0: giusto. Dovrebbe essere così teoricamente nella... E un creator invece che ammiri, che dici cavolo, lui tanta roba forte.
1: Un creator che ammiro?
0: Non valgono i tuoi amici, ovviamente. Non contare, okay, il Rosso, non contare quella gente. Conta uno che magari neanche conosci. O magari che conosci, ma che non hai un rapporto.
1: Un creator che ammiro. Ti dico uno che mi piace un botto, mm-hmm, che mi fa troppo ridere. Andrea Andreis.
2: Okay. Conosci?
0: Sì, sì, ho già sentito.
2: Per me è troppo forte, cioè... quindi lo stimo molto.
0: Ok.
2: Però ce ne sono tanti, cioè, bro, anche lì.
0: Ah, sì, ho capito chi è. Ho sì, capito, sì. Sì, forte.
2: È un
0: forte
2: grande, lui. Veramente. Sì, sì, sì. Però, bro, veramente ce ne sono tantissimi, bro. Cioè, vabbè, certo. Troppi, bro.
0: Beh, poi ormai il mondo dei social è pieno di gente, sì, bravissima, bro. Ormai. Verissimo, verissimo. Un creator che invece proprio non sopporti, oh, oddio, magari che, tanto lo sappiamo che non direi mai chi non sopporti, no, realmente. Un creator che magari ti sta simpatico, però il contenuto non ti fa impazzire, cioè non è una cosa che guardi tu.
2: Bro, te lo giuro, cioè ti giuro non saprei risponderti.
0: Te lo dico io.
2: Vai.
0: Aspetta.
2: Non mi sentono?
0: Assolutamente sì.
2: C'è una persona che non sopporto proprio.
0: Vai, dici.
2: Cioè, anzi, proprio se mi esce un video lo levo, metto non apparire mai più, bloccato. Alberto Tozzi. Albe, io non ti reggo, mi dispiace.
0: Non l'ho detto io, l'ha detto lui, ha detto tutto. No, chiaramente. Allora, adesso ci sono due giochi che dobbiamo fare.
2: Sì.
0: Decidi tu quale fare per primo. Il primo è io ti mostro dei creator e tu dici che cosa ne pensi e poi tu puoi decidere se mostrarlo o no.
2: Bello,
0: e poi
2: bello, la tier list... Facciamo questo perché è lo stesso gioco che ho fatto anche con Camilla Masato nel primo appuntamento.
0: Molto bene. E allora facciamo questo. Ma devo... Ci sei? Yeah. C'è la presentazione? Sei pronta?
2: Ma posso salutare mia mamma? Ciao mamma!
0: What? Ma cosa vuol dire? Daniele Lecca risponde... Ma è sul televisore, cioè... allora cos'è che manca? No, ma prima stiamo facendo l'altro, cioè è vero che io le faccio vedere le persone e poi... Ah no, è vero, giusto, c'è ragione, non deve condividerlo.
2: Che cosa sta succedendo?
0: No, tu stai tranquillo. Allora, partiamo da uno molto semplice. Che
2: diciamo voglio che... un suono adesso.
4: Benvenuti. Ciao. Vai. Belle mie, benvenuti.
2: Bellissimo questo, cioè avete delle chicche assurde, eh?
0: Vai, dici un po' cosa ne pensi di questo ragazzo.
2: Bravissimo ragazzo, ogni volta Bravissimo, sì, sì, ragazzo, ogni volta che ci siamo incontrati è sempre stato super rispettoso con me. Non c'è mai stata l'occasione magari di approfondire, ci siamo sempre beccati così di sfuggita. Però bravo ragazzo, secondo me è molto in gamba.
0: Possiamo
2: ma
0: farlo
2: voi sapete
0: vedere...
2: chi è?
0: Sì, lo vedo.
2: Ah, ok, vai.
0: Possiamo farlo vedere?
2: Il Frankie King, il ragazzo più bello d'Italia,
0: che è qua in regia con noi purtroppo, ma è qua. Il capello più perfetto d'Italia, quello sì, quello glielo concediamo. Che non sa manco lui come fa ad averci questa chiama precisa, perfetta. L'H. Ci sta. E... boh, raga.
2: Prossimo, vai.
0: Io vado sul profilo di web e vado sui seguiti, così almeno
2: vamos,
0: è facile.
2: Vamos. Ma scusa, lo vedono, bro?
0: No, quello lo vediamo solo noi.
2: Ah, ok.
0: Tu, quella televisione là è quello che vedono loro. Ok, vai. Dici, raccontaci.
2: Secondo me è un bravo ragazzo. Non ho avuto modo di conoscerlo molto.
0: Ci sta. Bravo.
2: Sì, però secondo me ci abbiamo proprio. Siamo su due mondi differenti. Non so come dirti.
0: Sì, ci sta.
2: Anche magari i video che fa non li vedo perché non so. Siamo proprio due mood differenti. Quindi, però, secondo me è molto bravo anche in ciò che fa.
0: Possiamo.
2: Sì, vai.
0: Giuro felicissimo in Arte Nocta. Una
2: è sempre felicissimo, poi è incredibile.
0: Poi.
2: Voglio parlare male di uno.
0: Sto cercando. Oh, oddio.
2: No, scherzo.
0: Io sto cercando uno che potrebbe creare. Boh, che magari non ti sta. Ah, questo, sono curioso. Magari, cioè, se lo conosci, ovviamente. Non so se.
2: Un grande. Non ci siamo mai conosciuti, però secondo me è bravissimo. E basta. Questo. Vai, fallo vedere.
0: E Arno Trulli una planta.
2: Bravissimo.
0: Poi. Vabbè, Piera Meloni la evito, tanto sappiamo già cosa dirà.
2: Amo. Certo. Piera è la mia migliore amica sui social. Questo ci tengo a dirlo. Cioè, è la ragazza a cui reputo più amica di tutte quelle che ho conosciuto.
0: È una gran cosa. Sentiti fiera di questa.
2: Ciao, Pipina.
0: Ciao, Pipina, mi fa pisciare, veramente.
2: Sì.
0: Vediamo un po'.
2: Vai.
0: Non voglio trovare qualcuno che magari. Boh, cioè, non lo so. Boh. Vabbè. Vai, dici.
2: Secondo me è molto forte. Non la conosco bene. Cioè, ci siamo beccati due volte.
1: Però mi ispira molta simpatia, leggerezza. Sembra, a me quello che traspare è che è molto professionale.
0: Ci sta.
1: Vai, puoi farla anche vedere. Non
0: c'è Sara problema. Esposito. And in the building. Poi vedo un po' più in giù, vediamo un po'. Oh, dai, 10.
1: Bravissima ragazza, super gentile, super disponibile. Una ragazza molto bella. Secondo me spacca. Vai, vai.
0: Jenny Serpi. Jenny Serpi in the building. Sì, sì, sì. Faccio le ultime due, così almeno poi facciamo l'altro giochino che è un po' più divertente. Perché
1: non c'è
0: qua c'è
1: problema,
0: stai dicendo,
1: bro,
0: ragazzi,
1: non c'è...
0: a tutti.
1: Dai, cercami, posso... scavami.
0: Ma voglio trovare una persona che proprio ti sta antipatico.
1: Bro, non...
0: la odio, la sto... lo odio, non lo
1: allora,
0: sopporto.
1: È molto difficile che io non sopporti qualcuno, eh. Cioè, posso non sopportare Piergi, il mio coinquilino, però va a periodi, capito?
0: Ok, dimmi un po' cosa ne pensi di lui.
1: Anche lui ogni volta che ci siamo incontrati sempre super carino. Però non lo conosco. Quindi mi sembra un bravo ragazzo. Mi sembra okay. un bravo ragazzo. Se vuoi farlo vedere.
0: Ah, è Mora. Complimenti anche a lui. Boh, non so, ti faccio vedere l'ultimo, basta. Perché se no, cioè, qua non niente di boh. Anche perché poi io cioè, non so chi potresti.
1: Vabbè,
0: magari...
1: tu vai, al massimo te li dico così, fly.
0: Adesso te ne do tre di fila velocissimi.
1: Vai.
0: E tu mi dici simpatico, antipatico, simpatico.
1: Vai.
0: Vai, vai, vai, mo lo cerco, mo lo cerco. E questo mi sa che neanche la conosci. Perfetto. Ok, vai.
1: Una ragazza che non mi piace. Non mi sta neanche molto simpatica, onestamente. Però... Non ho buoni pensieri su questa persona.
0: Ma seriamente, sei serio?
1: Giuro.
0: Meno
1: per
0: male,
1: molte, molte cose accadute,
0: Ok, ok, quindi non c'è un precedente, c'è un motivo.
1: Non a me.
0: Ok.
1: Ok, non a me.
0: Ok, ci sta.
1: Però siccome sono una persona che dà molto valore alle azioni che uno fa,
0: ci sono la faccio state... vedere ovviamente questa
1: no. Ci sono state cose che ha fatto che non mi sono piaciute per niente. Quindi
0: posso dire che sono contento.
1: Ce l'hai fatta, dai.
0: Una persona.
1: L'hai beccata all'ultimo.
0: Meno male. Adesso chiudiamo. Purtroppo Thomas, è arrivato il momento di salutarci. Sono molto dispiaciuto, è stato un piacere averti
1: qua. Volevo rimanere qui.
0: Anche io volevo che rimanessi qua, anche perché avevamo tante belle cose da fare, ma purtroppo ti dobbiamo congedare.
1: Mi mandate a casa così. Va
0: sì,
1: bene,
0: purtroppo
1: va bene,
0: fa male in cuore.
1: Comunque
0: però ti
1: io...
0: vediamo a casa, sono felice.
1: Sì.
0: Perché almeno ho trovato una persona che sta antipatica.
1: Però lo puoi dire in giro a tutti.
0: Finalmente. No, ci mancherebbe. Dici che stavi per dire qualcosa?
1: No, che ringrazio tutti quanti. È sempre un piacere venire qui. Ormai
0: di casa.
1: Quando arrivo qui mi sento veramente a casa. Quindi,
0: sempre un piacere.
1: Vi amo, siete bellissimi tutti quanti. Vi mando un bacione, tu sei
0: sempre
1: bellissimo,
0: piacere,
1: sempre
0: vabbè, dai.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: L'introvabile di Brescia, andiamo in Next. Come on. Number one hit music station. Yeah, it's my favorite playlist. RDS Next. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
5: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Next. Ragazzi, purtroppo adesso sono solo, se ne è andato Thomas Montagna. Anzi, fatemi un attimo prendere la scena, fatemi andare in mezzo. Sì, no, si è scollegato l'iPad, che sfortuna, che peccato. Allora, adesso è arrivato il momento di fare una cosa molto divertente, ovvero reagirò in piccolo, mi metteranno in piccolo, sai, no, come facevano gli youtuber, gli streamer che reagivano al collegio, quelle robe lì che si mettono in piccolo e mettono tutto schermo. La macchina della verità di Webbo con Giulia Bizzarri. Che è uscita 11 mesi fa, non so perché dovrei reagire a questa cosa, ma io comunque lo farò molto volentieri. Faccio play. Giulia Bizzarri. Saluta Giulia che è una grande, che ha fatto il libro, che è uscito da poco, che sicuramente leggerò. Assolutamente sì. Però me l'ha regalato al posto di Alberto Tozzi, non me l'ha regalato il libro. Giulia almeno me l'ha regalato, è stata carina. Albi, questa me la sono segnata. Vabbè, quindi ci siamo o non ci siamo? Non ci siamo. Vabbè ragazzi, come state? Tutto bene? Com'è andata l'intervista al nostro Thomas Montagna, al nostro vincitore del premio The Next Big One, si chiamava il premio se non mi sbaglio, The Next Big One, vediamo un po'. Sì, The Next Big One, che non ho ancora capito realmente la motivazione e non so perché non l'hanno dato a me il premio di RDS Next, il miglior conduttore di RDS Next. Boh, non lo so. E nulla. E, tra l'altro, sempre parlando di premi, parlando di Web Awards, i Web Awards, non so se abbiamo avuto la possibilità di parlarne, perché in realtà la trasmissione che abbiamo fatto, niente, scherzavo, non ne parliamo perché ci siamo. Quindi, blocco il video. E ci siamo? Ci siamo. Giulia Bizzarri è il titolo del video. Giulia Bizzarri si è pentita di aver lasciato il Breakfast Club, la macchina della verità di Webbo, condotta dalla mia collega Arianna Madonna. Andiamo. Vediamo, sono curioso.
2: 18 anni, viene da Roma, ha una grandissima passione per il pattinaggio e quasi 1 milione di follower su TikTok. L'ospite di oggi è Giulia Bizzarri. Giulia, allora,
1: Giulia, ti amo, ti amo Giulia. Va bene così, posso...
3: Diciamo, sono un po' in ansia, dai.
1: È un po' in ansia la Giulietta, povera Giulia.
2: No. Allora, partiamo.
1: Vai,
2: mentre colleghiamo gli ultimi sensori, sì, volevo chiederti come ti senti a partecipare alla macchina della verità.
1: Che posso dire che, bene, io non parteciperei mai alla macchina della verità. Cioè, è una roba.
3: Bene.
2: Che domande?
1: Allora, io non parteciperei mai alla macchina della verità, ma perché. Cioè, devo dire la verità. Cioè, io mento su un sacco di cose. Perché? Ma per il semplice motivo che ci sono delle bugie che vanno dette. Cioè, tipo, metti caso, a me piace una ragazza. Mento dicendo che non mi piace, ma in realtà mi piace. Se io vado alla macchina della verità e mi dicono ti piace quella ragazza, io dico di no, mi beccano che no, cioè mi beccano che ho detto una cavolata. E quindi, cioè, va a finire che c'è qualcosa che non va. Tra l'altro, l'unica volta in cui io sono andato nello stand, nella zona della macchina della verità, abbiamo fatto un video io e Arianna, era uscito una cosa molto che non doveva uscire, ovvero il nome di una ragazza che mi piaceva, e ci sono stati dei problemi, quindi non voglio mai più mettere piede dentro lo studio della macchina della verità. Comunque andiamo avanti.
2: Aspetti, delle domande molto cattive.
1: Certo.
2: Forse hai ragione.
1: È tesissima, tra l'altro, Giulia, a fare questa cosa incredibile.
2: La macchina della verità, ti farò delle domande semplicissime, mm-hmm, a cui tu dovrai rispondermi o sì o no.
3: Sì.
1: Alzo il volume dell'iPad, sì.
2: Ti chiami veramente Giulia Bizzarri?
1: Ma se le domande sono tutte così, io direi che possiamo spegnere il video. No, sto scherzando, ovviamente. Che poi teoricamente io dovrei anche averlo visto. Però non l'ho visto. Io ne ho visto un paio delle macchine della verità, questo mi manca.
2: Sei seduta in questo momento?
3: Sì.
2: Hai 18 anni?
3: Sì.
2: Esperto?
1: Allora io direi, ragazzi, che mandiamo un attimo avanti, perché qua, cioè, se, cioè, non mi pare il caso. Andiamo avanti, vediamo un po'. Cosa chiede qua?
3: Di un indirizzo, faccio l'alberghiero.
1: Vabbè, no, non ci interessa.
3: Sono un po'... ancora ho varie idee, non lo so.
2: Ok, sei ancora indecisa.
1: Sempre università, immagino, questo.
3: E li conosco tantissimo.
1: Compagni di classe?
3: Sì, con la classe, con tutti.
1: Classe? Non ci interessa.
2: Tutti.
3: No, sì, infatti.
1: Non ci interessa?
3: Ho peso.
1: Non ci interessa?
2: È libero, sei single.
1: Oh, sì, ci interessa.
3: Libera da ogni persona.
1: Giulia!
2: Aspetta.
1: Ci sono io!
4: Due secondi.
2: vediamo la stessa cosa, esperto.
1: No.
4: Forse c'è qualcuno.
1: No.
2: Anche del passato?
1: No, no.
4: Del presente?
1: No.
4: Qualche. No.
1: No, no,
3: proprio no.
1: No, Giulia.
2: Una crush. Un ragazzo con cui ti sei frequentata nell'ultimo periodo. Esperto, che cosa dice la macchina della verità?
1: Io.
4: È sincera, ma ci sarà qualche simpatia, credo. C'è un po' di stress.
3: Stress, oddio.
2: Ci stai mentendo, Giulia?
3: No, amici, non vi sto mentendo. No. Ve l'avrei detto.
2: Ok, va bene. Ti voglio credere.
1: Brava Giulia Bizzarri.
2: C'era un
1: fuoco. Ci sono sempre
2: verità
1: io.
2: Nella ship con Yamme.
3: No, siamo sempre stati amici.
2: Esperto?
4: Sei tornata nei parametri quasi stabili.
1: Ok.
2: Forse non se l'aspettava.
4: Esatto.
2: L'abbiamo presa alla sprovvista.
1: Vabbè, era palese che avrebbero fatto una domanda del genere.
2: Un po' com'è nata questa amicizia e come va adesso?
3: Allora, Yam è un ragazzo super.
1: Non mi interessa.
3: Video in galleria.
1: Non mi interessa assolutamente.
3: E,
1: voglio le domande spicy.
3: Penso lui a me.
2: E che cosa ti ha detto? Se si può dire.
3: No, se ci potevamo incontrare.
1: Okay.
3: E sì.
2: Vi volete
3: qualche periodo forse sì.
1: Però, cosa?
2: Ok. Andiamo avanti. Hai mai pensato di abbandonare definitivamente
1: vediamo.
2: I social?
1: Per qualche periodo forse sì.
3: No. Per qualche periodo forse sì.
1: Vabbè.
3: Però brevi, che poi non.
1: Sappiamo tutti perché.
4: Sposta sincero.
2: Perché volevi, se posso chiedertelo, volevi abbandonare?
1: Comunque sono cattive oggettivamente le domande della macchina verità, cioè, nel senso, perché poi alla fine non è realmente, cioè non è 100% corretto, perché non si sa mai, magari c'è un po' di stress anche nel rispondere alla domanda, rischi che magari non ci sia al 100% la verità, quindi la macchina della verità è un rischio e basta, cioè rischi di dire cavolate e basta, quindi è per quello che io non la farò mai, mai e poi mai, mai. Comunque, ribadiamo, posso fare un appello per favore a Giulia Bizzarri? Giulia Bizzarri, essendo che hai detto che sei single, io sono sempre single. Giulia! Ottimo, dopo questa next ci salutiamo.
5: RDS Next.
6: Io sono Iris.
7: Io sono Toli.
8: E io sono Jack.
6: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
8: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
6: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
7: Scuola Zoo Nix.
6: Il lunedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
1: Allora ragazzi, abbiamo terminato di vedere la macchina della verità. Non so che non è stata una cosa così incredibile, così lunga, e che praticamente tutto il tempo che abbiamo guardato la macchina della verità era un Angelo Gattivelli che si dichiara verso Giulia Bizzarri. Ma vabbè, cioè ci sta, era per fare un po' di, era per farvi un po' ridere, era per farvi un po' ridere, dai. Detto questo, parlando appunto di Giulia Bizzarri, lei è uscito il suo libro da poco, nelle librerie, di tutte le librerie, non posso dire penso il nome, però comunque è uscito il suo libro, e nulla, io adesso ragazzi vi devo salutare per fortuna, penso, o no, posso salutare? Posso salutare ragazzi, noi ci vediamo mercoledì prossimo dalle 16 alle 17, sempre con Webo Time, sperando che ci sia Alberto Tozzi al mio fianco, che devo dire la sincera verità mi è mancato un pochino, anche se lo so ragazzi che vi siete divertiti anche solo con me, quindi vi mando un gran bacione, vi saluto, e chi sta entrando? E chi c'è? E dimmi chi c'è? Ah vabbè, no, grande, la regia è molto simpatica oggi, e nulla, vi saluto, vi mando un bacione, e vi lascio, a chi vi lascio? Perché non ho visto Sport Trip. Vi lascio a Frankie e Samu Mara. Anche se so che vorreste rimanere con me. Dopo questa io me ne vado. Vi mando un gran bacione. Vi lascio con Facci Piano di Emma Fitter Comi. Ciao ragazzi.
5: RDS Next.

0: Drill.
1: Highlights, rivalità infinite e meme da spogliatoio.
0: Lo sport non è solo punteggi, ma hype.
1: Ehi! Hey.
0: Drip e storie da condividere.
1: Sport Drip, il gioco visto dalla Gen Z, solo su RDS Next. Ehi! Hey.
2: Bentornati!
3: Come stiamo, ragazzi? Oggi non ci avete i conduttori soliti.
2: Non avete né Eleonora né Vlad. E io non sono né Vlad
3: né Eleonora.
2: Né Eleonora, tantomeno. Ma edizione speciale, copia inedita. Perché
3: ma
2: la prima
3: sai,
2: volta
3: non,
2: facciamo...
3: non mi sarei mai aspettato questo duo, posso dirti.
2: È esotico, ah. È totalmente l'opposto. Un po' lo positivo, un po' lo negativo. È incredibile. Vabbè, vediamo, la testiamo, ce la proviamo.
3: Intanto cosa mi racconti, come stai? Tutto bene?
2: Io tutto bene, dai, sono un po' fuori di me oggi, nel senso
3: posso,
2: che...
3: Posso confermare, oggi sono stanchissimo, non... Ci vedo doppio, ecco.
2: Non connetto.
3: Bravissimo.
2: Però vabbè, è il presupposto perfetto per iniziare la diretta. Allora, questo doveva essere Sport Drip.
3: Sport Drip.
2: Ma noi drippiamo senza sport.
3: Drippiamo sempre, quindi parliamo un po' delle nostre cose.
2: Esatto. In tanti, no, magari qualcuno non ci conosce, essendo comunque il programma è di Leonore,
3: certo.
2: E Vlad.
3: Io sono Franky. Non c'ho tanto da dire.
2: Beh, emozionante. Emozionante.
3: No, dai.
4: Impossibile.
3: Bello.
2: Hai detto che sei bello?
3: No.
2: Ah, hai detto che è bello.
3: Puoi confermare, Virgi?
2: Ah, la Virgi, hai detto la Virgi. La Virgi. Io sono Samu e non sono...
5: Ma è cornuto.
2: Bello. Esatto, sono cornuto.
3: Sì.
2: Belli mortacci tua.
3: Come si fa? Toccandolo. Samu? Balla. Attivati. Cosa devo fare? Come si fa ad attivarlo? Ha un bacino, devo dargli.
2: Non ha un bacino, tra l'altro. Andiamo in next, poi dopo ti spieghiamo cos'è sta cafonata. Andiamo in next con Volevo Capire con Marrakesh e Madame.
3: Next.
6: Number one for hit music.
7: Number one. We are your number one.
6: RDS Next.

0: Bentornati su Reels Next, io sono Samu.
1: E io sono Frankie. Vamos.
0: Ottimo, ottimo. Allora, iniziamo dai, con un chiedo da TikTok. Per chi non ci conosce, ci presentiamo così, sì, con un chiedo da TikTok e via. Allora, facciamo okay, così: io leggo i tuoi, tu leggi i miei, facciamo una testa.
1: Una testa, vai.
0: Dai,
1: e...
0: vai, inizia pure te.
1: Vabbè, per chi non lo sappia, praticamente leggiamo
0: sapesse,
1: il nostro nome. Wow, cosa ho detto io?
0: Sappia.
1: Per chi non lo sappia, non è giusto. Per chi non lo sappia. Ah, vai,
0: perché non... per chi non lo sapesse. Per chi non lo sappia.
1: Che chi non sei... lo sappia.
0: Ma per chi non lo sapesse.
1: Ah, c'hai ragione tu.
0: Per chi non lo sa.
1: Ok. Praticamente cerchiamo il nostro nome su TikTok e il risultato che esce praticamente sulle ricerche di TikTok con il nostro nome. Quindi poi noi le
0: commentiamo.
1: Esatto. Parto io col tuo?
0: Vai, come vuoi.
1: Samu Mara Stadio.
0: Samu Mara Stadio, beh, perché faccio lo speaker alla Sampdoria. E
1: ah, sì? Questo non lo sapevo.
0: Allo stadio, quindi urlo le formazioni. Scendo giù, di solito un weekend sì, un weekend no.
1: Okay.
0: E quando gioca la Samp in casa, e quindi avevo
1: perché
0: messo qualche video. Io di Genova.
1: Ok, ecco.
0: Io sono di Genova, migrato a Milano e... e quindi quando torno giù c'è questa attività.
1: Da quanto lo fai?
0: Dal 2023. Quindi un qualche annetto.
1: Ma ti trovi bene a farlo?
0: Come?
1: Ti trovi bene?
0: Sì, sì, bellissimo.
1: Ma si vede che
0: poi
1: c'è
0: io
1: la
0: sono sampdoriano, quindi sono cresciuto in Gradinata, sempre seguito la Samp.
1: Okay. Proprio squadra del cuore, diciamo.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Ok, ecco.
0: Allora, andiamo con Frankie. Frankie, età?
1: Si può dire?
0: Ah, non lo so, ridiremolo te.
1: Quanti ne ha secondo te?
0: Secondo me sei...
1: Pusho i 30 o devo pushare i 20?
0: In italiano pushare i 30.
1: Pushare tipo arrivare fino ai 30.
0: Ah, ok.
1: Che taccio secondo te?
0: Scusa.
1: Sono
0: io...
1: quarantine, no?
0: Io sono molto più millennials che Gen Z. Secondo me sei... Allora, vabbè, a primo impatto direi un 24-25. Ma sei tipo di 18 anni.
1: 24-25 non me l'hanno mai dato.
0: Sì, però da fuori sembri più grande.
1: Sì.
0: Però secondo me 18.
1: Non l'ho mai detto. No, ne ho 21. Devo fare 22 quest'anno.
0: Ah.
1: Però mi danno del più piccolo. Cioè 18, 17, 18 di solito.
0: 24, ma perché secondo me, sai cosa? È che uno parte con la contro idea. Nel
1: okay,
0: senso che
1: certo,
0: uno dice, vabbè, se mi dice quanti anni ho,
1: perché...
0: è più piccolo.
1: Esatto.
0: E quindi
1: punti
0: la percezione che sia
1: esatto,
0: più grande.
1: Mm-hmm.
0: E quindi quello. E età, quindi sei del 2000.
1: Sono del 2004. Compio gli anni tardi, 27 novembre.
0: Ok.
1: Quindi sono sagittario, non so niente del... come si chiamano?
0: Oroscopo.
1: Oroscopo, bravo.
0: Segni zodiacali.
1: Segni zodiacali, non so nulla,
0: sei
1: me lo chiedono sempre. Dicono sagittario è un mal segno, diciamo, non è...
0: Okay,
1: non
0: è brutto.
1: Non so perché. Perché dicono che non vanno d'accordo con tutti, che per me non è vero.
0: Ah, tutto vero. Ok, ok.
1: Tu invece?
0: Io sono in realtà gemelli.
1: 26 maggio.
0: Esatto, 26 maggio. Tra sì, 13 giorni. Perché volesse fare gli auguri tra 13 giorni, mandare un regalo, il mio indirizzo di casa è... No, non è vero, non lo dirò mai, però...
1: Hai già un'idea di quello che vuoi fare?
0: Ma in realtà sarò con... si può dire? Sì? Sarò con RDS Next giù a Roma per i giochi della gioventù. Quindi farò il compleanno con... Sarà il compleanno con più invitati in assoluto. Tra una roba e l'altra. Però no, sono molto contento di festeggiarlo su un palco.
1: Sì,
0: mi sarebbe piaciuto fin da ragazzino, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, mi piaceva vero, l'idea di voglio festeggiare il compleanno su un palco. E guarda te, caso vuole, quest'anno capita.
1: Bello.
0: Quindi sono gemelli, ascendente gemelli.
1: E quanti anni fai?
0: Ne faccio 25. Ci ho pensato. Ci ho pensato. 25, 2001.
1: 2001.
0: Vai, andiamo avanti.
1: Abbiamo Samu Mara, fidanzata.
0: Guarda, sto sotto un treno. Single dal 2020, però tanta gente pensa, ecco, possiamo smentirla, tanta gente mi chiede se io e Samara siamo fidanzati, ma direi che si vede abbastanza che siamo...
1: Io pensavo
0: amici,
1: foste fratelli.
0: È arrivato.
1: Sai perché? Samu Mara mi sa un po' di
0: Samara.
1: Samara, cioè, Tramontana, capito? Mi suona
0: Samara, Samu Mara.
1: Capito, pensavo foste fratelli per il cognome.
0: Tu dici onomatopeicamente,
1: esatto,
0: vi assomigliate molto con il nome.
1: Bravo,
0: no,
1: bravo,
0: no,
1: bravo,
0: no, però No, siamo dei amici.
1: Da
0: molto...
1: quanto lo conosci?
0: Noi in realtà ci conosciamo dal 2024, da School Vision Genova 2024. Tra l'altro colgo l'occasione, School Vision 22 maggio, data di Genova, ci saremo sempre io e Samara a condurre, e il 23 maggio qua a Milano al Teatro Nazionale, sta finendo i biglietti, quindi se volete passare, dai, passate.
1: Sono invitato.
0: Vieni. Sì, è l'accredito. È la grattata. Non ti preoccupare. Sì,
1: perfetto,
0: sì, sì.
1: Allora. A Genova hai detto, no?
0: O Genova il 22 maggio, se no qua a Milano il 23.
1: 23, ok.
0: Il 23 è un po' più comodo.
1: Ah, sì, sì.
0: Allora, andiamo avanti. Leggiamo.
1: Vabbè, no, fidanzato, non c'hai crush, non c'hai niente. Non c'è una persona che ti...
0: Io sono innamorato perso di persone oltreoceano. Di ragazze oltreoceano.
1: Ma che sono conosciute o...
0: Beh, sì, cioè Emma Watson.
1: Ok.
0: Capito?
1: Sì.
0: Quel livello lì. Però è... Crush. Però sono classico amico nel gruppo che quando vedo una bella ragazza la prima cosa che...

0: No, te lo giuro. Più che altro, se è leggero, veloce, tipo così, va bene, okay, ci può stare.
1: Ti passate davanti, magari.
0: Esatto, cioè che ti scambi, no? Uno va da una direzione, certo, l'altro dall'altra. Però si dura più di un secondo e mezzo. E giuro che un secondo e mezzo è tantissimo nell'eye contact.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: Giuro che è veramente infinito. Non, è, no, non mi gasa. A te gasa?
1: A me sì, onestamente, a me piace.
0: Ah, ok, ok. Allora, domanda al nostro Frankie. Frankie, vai, di sentiamo. Dov'è?
1: Allora, io magari dal nome si sente che non sono italiano.
0: Ok, Frankie è il nome intero o un'abbreviazione?
1: No, no, no, è il nome intero. Cioè, non Frankie è proprio il nome, poi c'ho altri due nomi. Cioè, Harry è il secondo nome e Humes è il cognome.
0: Ok, Frankie Harry. Humes. Figo Frankie Harry. Quindi potevi scegliere uno dei due che comunque...
1: Harry non mi piace. Frankie è un po' più unico, diciamo.
0: Ok, Harry...
1: Poi è difficile per gli... Cioè, secondo me, a livello di pronuncia italiana, l'H è difficile da pronunciare.
0: Ok.
1: Secondo me, quindi... Gli inglesi dicono Harry e gli italiani Harry. Non so, okay, non suona,
0: cioè,
1: bene.
0: Suona,
1: capito,
0: strano.
1: Suona spano.
0: Harry Styles, sì. Fa schifo da dire,
1: sì,
0: esatto,
1: bravo, bravo,
0: sono d'accordo,
1: bravo. E vabbè, io sono originario dell'Inghilterra, sono nato a Manchester. Poi quando avevo 7 anni mi sono trasferito in Italia con mia mamma e mio fratello.
0: Ok.
1: E da lì ho vissuto tutta la vita qua, ho fatto prima elementare fino a in quinta superiore.
0: Ok, quindi immagino che l'inglese, in casa parli inglese,
1: sì, sì,
0: con
1: sì,
0: i parenti.
1: Esatto, bravo. Solo inglese, parlo con mia mamma, fa strano parlare in italiano.
0: Certo.
1: E mio fratello invece ha 2 anni in più, ha finito le superiori, è tornato in Inghilterra perché non gli piaceva qua e niente.
0: Ah beh, ok. Cosa però ha fatto fratello nella vita?
1: E lui, vabbè, ha fatto alle superiori, ha fatto moda.
0: Ok.
1: Che è bravissimo a disegnare, quindi facciamo un po' lo stilista. E poi l'avevo detto qua che una volta avevo aperto un brand di gioielli con lui, che eravamo molto...
0: Okay.
1: Ho iniziato a vendere roba tra amici, così, poi non abbiamo più...
0: Non è bello dire abbiamo iniziato a vendere roba tra amici. Non, è...
1: c'hai ragione,
0: non suona benissimo,
1: c'hai ragione,
0: però
1: c'hai
0: meno
1: ragione.
0: Male che l'hai contestualizzata con i gioielli. Però è di famiglia sta cosa, anche tua mamma lavorava nell'ambito moda.
1: Allora, mia mamma ha fatto un sacco di lavori. Mia mamma in Inghilterra era parrucchiera.
0: Ok.
1: Quindi aveva un salone suo. E tagliava i capelli. Poi ha cambiato, perché è una che se fa un lavoro per più di 3 anni si stufa e vuole cambiare.
0: Ci sta, la capisco.
1: Sì, sì, è bravissima. E ha iniziato a vendere. Ha aperto un negozio di vestiti da sposa. Ha iniziato a vendere quelli in Inghilterra. Ci siamo trasferiti in Italia. Ha iniziato a ad affittare gli abiti da sposa alle sfilate.
0: Ok.
1: Nel mentre ha aperto un negozio di gioielli, quindi faceva i gioielli in casa. Si è stufato anche di quello. Ha aperto una scuola di lingue, quindi adesso lo fa ancora, insegna inglese, fa progetti nelle scuole,
0: sulle
1: vacanze, eccetera. Che poi, quindi, da tutta la vita che comunque io sono in mezzo alla gente,
0: certo,
1: in quell'ambito. E appena ho fatto 18, ho iniziato a insegnare anch'io con lei. E da quando sto a Milano, quindi da novembre, ho smesso. Prima insegnavo anch'io nelle scuole. E basta.
0: Beh, diciamo. Bello, figata.
1: No, è bello, bello, bello. Quindi. Ne stavo parlando anche con Virgi prima, perché mi ha chiesto ripetizioni, si può dire, vero?
0: Si può dire, si può dire. il mio livello di inglese è The Pennies on the Table. Basta, e finisce malissimissimo.
1: Un corso 2 si può fare.
0: Ma sì, dai, facciamo bello team building di RDS Next, dove... Sì, vabbè, preferisco lezioni in private perché non so niente, va bene, sicuro. E dopo che è esordito dicendo è bellissimo, ottimo. E tu sei nato a Manchester?
1: Sono nato a Manchester.
0: Manchester,
1: esatto.
0: City o Manchester United?
1: United tutta la vita. Il City, okay, non ha storia, United sì. Se tu vai in Inghilterra, io... tutti mi dicono Manchester è bella, per me non lo è tanto una città industrializzata, non c'è tanto da vedere, però se sei appassionato di calcio ti dico di sì, c'è il museo, c'è l'Old Trafford.
0: Certo, c'è,
1: quindi,
0: una storia incredibile.
1: A livello di storia è molto bello.
0: Però
1: per
0: il City è un po' la commercialata.
1: Brava, come dire,
0: Juventus e Torino,
1: Milan e Inter.
0: Beh,
1: Inter e Milan ancora.
0: Non lo so, entrambi sono commercializzati molto.
1: Bravo.
0: Però come dire che so, la Juve che è sdoganata,
1: esatto,
0: tanto, mentre Torino vivi di cuore.
1: Esatto, esatto.
0: Granata.
1: Esatto.
0: Ecco, salutiamo tutti gli juventini che magari ci uderanno dopo questo discorso, ma andiamo avanti.
1: Allora, come terza ricerca abbiamo Samu Mara, di dov'è?
0: Genova. Genova, nato e cresciuto lì. Zona limitrofe, in una zona che un po' in periferia, che è come dire, paragonando a Milano, una Rogoredo, però con persone che Belin parlano come il Gabibo.
1: Sì.
0: Eh sì, perché il Belino è genovese, parliamo tutto così lento.
1: Ah, okay.
0: C'abbiamo sto accento. Quindi è una zona un po' esclusa, questa qua. che letteralmente

0: ovviamente Rogoredo, quindi zona di spaccio. Cioè quelle zone, no, dove cresce un ragazzo, un ragazzino di 15-14 anni tranquillamente, no? E poi no, mi sono un po' staccato. Però
1: ma
0: è una bella zona.
1: Ma ogni quanto ci torni lì adesso?
0: Io tornavo quest'anno, sono tornato un weekend sì, un weekend no, per okay. la questione della Samp però adesso che è finito il campionato e è primavera, sta arrivando l'estate, cerco di scendere tutti i weekend, vado un po' al mare.
1: Bello, sì, sì.
0: E me la gioco così. Poi abbiamo Frankie Justin Bieber.
1: Beh,
0: che è successo?
1: Non ne avrei idea, però è il mio cantante preferito insieme a un altro, però non so se intanto lo conosco, XXXTentacion.
0: Ah, lo conosci? Sì, sì, sì.
1: Loro due sono i miei cantanti preferiti, che li ho ascoltato da una vita e boh, non so perché ci sia come ricerca.
0: Lo so, magari l'avevi conosciuto,
1: magari
0: senza saperlo. Magari.
1: Ma io infatti ho visto che aveva fatto un concerto nel 2016 a Bologna o Monza, uno dei due.
0: Può essere.
1: Se non sbaglio Bologna, a Bologna.
0: A Bologna.
1: Bologna.
0: C'eri okay. tu Giusy? No, non c'era.
1: Cioè ti rendi conto? Io nel 2016 tra l'altro ero pure a Los Angeles.
0: E tu nel 2016 eri nato? È quella la domanda. No, quanti ne avevi? 12?
1: 12 esatto.
0: 12.
1: Capito.
0: Un mini Frankie.
1: Oh mio Dio.
0: Un Frankie Pop.
1: No, io ero quello che alle medie ero il più basso della classe.
0: Ok.
1: Proprio quello piccolissimo che non neanche lo vedevi, lo schiacciavi.
0: Sì, quello che...
1: Bravo. Al superiore ho fatto un minimo di crescita e mi sono alzato un pochino.
0: Un po' tanto, perché comunque mi dai di un bel po'.
1: Grazie. Poi abbiamo Samumara Sampdoria. Beh, comunque
0: Sam è collegata allo stadio. Eh sì, sono
1: ma
0: tifoso.
1: Quindi che ti volevo dire, tu vuoi vivere tutta la vita in Italia?
0: Io
1: cioè vuoi
0: sì.
1: stabilizzarti a Sampdoria, tu vivi lì in Genova?
0: Vivo a Sampdoria, nella città di Sampdoria. No, allora
1: Madonna, mi sto solo facendo far figure qua.
0: No, no, mi piacerebbe tornare a Genova in un momento in cui so che con il mio lavoro in qualunque parte d'Italia del mondo mi trovo vieni cercato, no? Io soffro un po' della sindrome del come si chiama? La sindrome quella che devi rincorrere sempre, che hai paura di perdere l'opportunità.
1: Oh, bello però.
0: Non mi viene in mente. Vabbè, comunque soffro un po' di sta roba, no? Ah, oddio, ho paura di perdere questa opportunità di qua di là, quindi mi sbatto, e non riesco mai a stare fermo. Mi piacerebbe arrivare un giorno che dici: "Ah, sono gli altri che mi vogliono da loro senza che io mi debba fare ogni
1: bello,
0: volta al mazzo".
1: Bello, bello.
0: Tu ci torneresti a Manchester?
1: Io mai, non l'ho sempre detto, non mi piace, non mi piace proprio l'Inghilterra come paese, come...
0: O come mood.
1: Sì, è troppo movimentato, come dici tu, no?
0: Ok. Poi abbiamo...
1: Viaggio dei sogni però sarebbe il Giappone.
0: Ah, c'è andato poco fa, Emi Cabona, tu l'hai conosciuto?
1: No.
0: L'amico nostro fotografo con i baffi che c'era a Sanremo, che seguiva Samara.
1: No, Samara so che c'è andato però.
0: Esatto, era con loro.
1: Ah, era con loro.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Molto bello, l'hanno consigliato. Poi abbiamo Frankie Calcio. Hai giocato?
1: Ho giocato. Ho fatto vabbè, tutta la vita in una squadretta del mio paese, perché abitavo a Verona prima.
0: Ok.
1: Ok. Stavo in provincia, abitavo in un paesino. E vabbè, non era a livelli molto alti. Poi quando sono salito un attimo di livello, ho fatto Serie D un anno.
0: Ah, beh, comunque giocavi
1: carino, è stata una bella esperienza. Solo che poi la società è fallita.
0: Ah, eri col Chievo Verona?
1: Ero col Chievo e un'altra affiliata. La società è fallita perché...
0: Certo, tutti i problemi che ha avuto il Chievo, lo sappiamo.
1: E vabbè, niente, poi ho smesso, però...
0: In che ruolo giocavi?
1: Esterno-sinistro.
0: Esterno-sinistro. Sei destro o mancese? Destro?
1: Destro.
0: Rientri, tiro a giro.
1: Bravissimo, era Neymar Vibes, ecco.
0: Esatto, quella roba lì.
1: Te invece?
0: Io ho giocato 10 anni a pallanuoto, avevo giocato da piccolino a calcio, poi mi ero rotto tipo a 11 anni.
1: Hai iniziato subito a fare la carbonara poi.
0: Esatto, invece. Mi sono rotto i legamenti della caviglia, mi sono saltati,
1: sì.
0: Non potevano operarmi perché ero troppo piccolo, quindi mi hanno detto: "Vai a fare il nuoto". Ho detto: "No, che palle, tutta la vita a contare le piastrelle in fondo alla vasca, non ne voglio". Ho detto: "Dai, giochiamo a pallanuoto, c'è una porta, c'è il pallone, siamo in acqua più o meno".
1: Ma com'era? Ci sta lì?
0: Pallanuoto no, mi sono divertito. Devo dire che poi in Liguria, avendo anche il mare, tante volte abbiamo tante volte giocato.
1: Ma quanto era profonda l'acqua?
0: E tanto. Cioè comunque 2,5 metri, 3. Calcola che non ci tocchi.
1: Vabbè, quello sì.
0: Quindi
1: benissimo.
0: E poi capitava d'estate di fare i
1: tornei nel mare.
0: I tornei in mare. Molto bello. Molto bello. Allora continuiamo dopo con le nostre domande della ricerca di TikTok. Andiamo in next con
1: Swim di BTS.
2: RDS Next.
3: Io sono Viga.
4: Io sono Jogger e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
3: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
4: Confronti tra video.

0: gioco e vita reale.
1: Inext, l'appuntamento con il gaming
0: ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.
2: Questa è la tua musica. RDS Next. I love it.

0: Bentornati su Radio GS Next.
1: Io sono Franky, per chi non lo sapesse, chi fosse entrato adesso, fosse si dice, no? Giusto?
2: Sì,
1: il verbo?
2: Sì, per chi fosse entrato.
1: Ok. E con me abbiamo chi?
0: Samo, per chi non lo sappia. No.
1: Ma è giusto sappia.
0: Ma no, no, sapesse. Sì, sì, sì, sì. Vabbè, però posso dire, sei nato a Manchester, sei giustificato, è grave se lui dice qualcuno che è nato in Italia, okay. Quindi copriti dietro.
1: Un Giulia l'avrebbe detto, vero?
0: Probabilmente sì. Forse anche è già successo, magari qualche clip ce l'abbiamo in giro. Allora, dai, concludiamo la nostra ricerca TikTok.
1: Andiamo con l'ultima ricerca di Samu, che è Samu Mara Rutti. È un po' strano,
0: ah,
1: ricerca,
0: io non so chi ha fatto sta scaletta, Emanuele Sedani. Samu Mara Rutti. No, ma non è impossibile.
1: Ma io
0: sei vera.
1: Ti dico, sono curioso di vedere
0: se esiste davvero. Prova a cercarla.
1: Dove
0: un attimo. Lì. Samu Mara. Ho paura di quello che possa uscire.
1: Ah, live, aspetta.
0: Hai il meglio. Figurati.
1: Il meglio.
0: Ah, ce l'ho. Sì, era il 2021.
1: Cos'è?
0: Ah, era il 2021, okay. Con dei capelli imbarazzanti, però va bene così. Stavamo facendo, facevo gli scherzi su Omegle.
1: Ok.
0: Te lo ricordi Omegle? Quello delle chiamate casuali. In pratica, a un certo punto ho beccato dei ragazzi e mi fanno: facciamo gara di Rutti. Io registravo nel frattempo, okay. No? E quindi niente, ci siamo messi a fare gara di Rutti.
1: E chi ha vinto?
0: Mi sa che ha vinto loro. Mi ricordo che erano, cioè, delle scaricatrici di porto incredibili.
1: Follia.
0: Qua, ne abbiamo 3 in 1.
1: Ovvero?
0: Ci sei?
1: Vai.
0: Franky, fidanzata, Camibocci e Sofi.
1: Wow, ok, devo inquadrare meglio.
0: Ok, allora, Franky e Sofi. Partiamo da
1: allora, Franky e Sofi, l'ho sempre detto sui social perché me l'hanno chiesto in mille. Io e lei siamo come se fossimo migliori amici, abbiamo pure programma insieme.

0: insieme, non siamo niente di più, niente di meno. E ci troviamo benissimo. Come il rapporto che c'hai con Samara? Bravo, okay. Esatto. Che magari fraintendono, però siete solo amici.
1: Sì, sì, ogni però tanto qualche limone ce lo diamo.
0: Sì.
1: Come sì?
0: Magari di
1: no, sto
0: più.
1: Scherzando, no, non no, è no. vero, è successo. No, attenzione! Attenzione! No. Si è bloccato!
0: No, sto scherzando, sto scherzando. Come prima, no, l'attesa.
1: Ti guardi, ti sei fregato.
0: Ma no, io sono andato col
1: tuo gioco.
0: Ti
1: sei fregato da solo.
0: Non è vero.
1: Allora, cos'è l'ultima cosa che aveva mangiato Sofia prima che la baciassi? Settimana scorsa.
0: Tartufo.
1: Bene, dai, poteva andare
0: peggio.
1: Sentiva
0: tutto gli ingredienti.
1: Oh, salutiamo
0: no,
1: Sofì.
0: No, scherzo. Salutiamo Sofì. No, l'ho detto, siamo come se fossimo migliori amici. Ci sentiamo quasi sempre.
1: Ok.
0: E basta, non c'è niente di più.
1: Ma vivete nella stessa casa?
0: No, lei abita da sola, verso okay. provincia di Milano. Okay. Io invece in casa sto con Giulia e un altro che si chiama Giulio, che è Chirizzi, uno che fa video di calcio.
1: Ok, ok. Sì, poi abbiamo Frankie e Camibocci.
0: Madonna, questa domanda me la facevano un sacco. Io Cami, vabbè, penso lo sappiano, c'è stato un inciuccio tra me e lei. Ci siamo sentiti frequentati per un bel po'. Quanto tempo? Penso da aprile a estate, non so.
1: La settimana scorsa?
0: No, dell'anno scorso.
1: Ah, l'anno scorso. Ok. Sì. E qui c'è stata questa frequentazione.
0: Sì, esatto. Vabbè, poi siamo rimasti in buoni rapporti. Parliamo come se fossimo amici come prima.
1: Ok, ottimo.
0: Rapporto d'amicizia. Sì. Le voglio bene, una brava ragazza.
1: E mentre l'ultima domanda è: Frankie fidanzata / Camibocci? Da quello che ho capito.
0: No, beh, fidanzata la sto cercando.
1: Ok, io sei ricerca.
0: Sì. Tu no?
1: Sì, ma in realtà sì, anch'io. Però non ho voglia di cercarla.
0: Bravo.
1: Sono in sbatta totale da ricerca, non ce l'ho voglia.
0: Per quello che ti dico, faccio i contatti in metro.
1: Ah, beh, certo, dico. Perché poi dopo arrivi a casa.
0: Bravissimo.
1: E sai che.
0: No, però in realtà lo sto cercando. So che. Non so.
1: Ti è mai capitato di fare un eye contact in metro e poi ritrovarti un messaggio in direct e scoprire che magari era una tua fan?
0: Sì.
1: Sì, ok.
0: È successo due volte.
1: Vabbè,
0: potevi
1: ammazza.
0: Salutarmi, tipo, magari mi dicevano.
1: Potevi salutarmi. Ma chi sdreva? Cimbe sei tu? Potevi salutarmi.
0: No, for real. Sì, mi è successo due volte. Pure hai presente essere una ragazza nel 2026? Pensi di fare eye contact e poi dicono: se una ragazza nel 26 ti sta filmando.
1: Ah, ok, ok, esatto, è andata così.
0: Per fortuna non sono ancora finito su un video del genere. Però aspetto l'ora.
1: Ottimo, ottimo. Allora andiamo avanti col prossimo talk. Prima in web parlavano di primo appuntamento.
0: Ok.
1: Quale sarebbe il tuo top appuntamento, primo appuntamento?
0: Sì.
1: Qua serve l'iPad. Aspetta, abbiamo la tier list. Possiamo farla anche senza? O con la tier list? Ah, non è tire, è tier.
0: Hai presente quella del presidential mood?
1: No, vabbè, dai, facciamo così. Facciamo classifica di top 3 appuntamenti da non avere o proporre all'altra persona.
0: Da non proporre?
1: Da non proporre, che sai che finirà sicuramente male.
0: Allora, come da non proporre?
1: Io uno ce l'ho se vuoi.
0: Vai, parti tu.
1: Allora, cena.
0: Ok, cena.
1: Primo appuntamento cena escluso. Se tra l'altro caschi in questa cosa, secondo me regola numero uno alla cena è non prendere gli spaghetti. Perché se
0: ma stessa
1: sei...
0: cosa un hamburger.
1: Esatto, perché
0: sì. Bravo.
1: Esatto, quelle robe di scomode da evitare. E soprattutto non proporre cena, perché se ti stufi dell'altra persona in 5 minuti
0: È vero.
1: Cosa fai per andartene? È impossibile.
0: Ma io primo appuntamento non vado mai a cena.
1: Cosa fai tu di solito primo appuntamento?
0: Non penso di averlo mai fatto con una ragazza così. Cioè io non mi sono mai beccato con una ragazza e mi ha fatto un primo appuntamento fuori a mangiare. Non l'ho mai fatto.
1: No, però di solito cosa proponi? Insomma, magari ti stai scrivendo con una ragazza, dici è arrivato il momento di uscire. Cosa proponi? Caffè, aperitivo, cinema?
0: Allora,
1: cinema io sono contro, però.
0: Anch'io, perché comunque non è che parli, cioè.
1: Non ti conosci.
0: Quello è il terzo appuntamento. Posto in fondo. No, scherzo. Io non proporrei mai tipo il bowling, perché io sono competitivo. E quindi se perdo mi dà fastidio.
1: Tu che arrivi.

0: e le insulti.
1: Bravo, bravissimo.
0: Perché ha vinto a bullying.
1: Come la vado in quella da prendere i peluche, magari ci provo a prenderla per
0: lei.
1: Ah,
0: dici che se lo vinco prendo Aura e lei prende i peluche.
1: Esatto.
0: Se perdo, esatto. Era una truffa.
1: Ci ho provato, sì, esatto. Lo sappiamo. Almeno apprezza il gesto, però bowling, roba del genere competitivo non lo farei mai.
0: E se sei in gruppo, cioè tipo primo appuntamento però in gruppo, che ne so, gli dici dai usciamo e magari tu esci anche con la sua compagnia, o lei viene con te con la tua compagnia.
1: Carino per me.
0: Sì?
1: Non ti piace?
0: No, sì, dipende che compagnia è. Perché io quando trovo una compagnia che è molto distante da me, poi io nel senso mi adatto, non è un problema. Però mi sono capitate situazioni di gente, cioè se io sono scappato di casa loro erano me elevato alla decima. E mi sentivo un po' a disagio, mi sentivo un po' fuori dalla situazione.
1: Sì, sì, no, immagino.
0: A te piace quel mood?
1: A me è successo due volte in cui mi sono frequentato con questa ragazza, ma lei era messa bene di soldi, ok?
0: Ok.
1: E tutti i suoi amici erano
0: salutiamo.
1: Ricchi. Io ero fuori luogo.
0: Eri fuori budget.
1: Fuori budget. Però no, dai, facciamo qua, prendiamo un tavolo, una bottiglia. Io.
0: Ah, quindi loro proponevano cose costose.
1: Bravissimo, io cosa devo dire lì? Vai, facciamolo. Intanto,
0: posso dire, ti capisco perfettamente.
1: Intanto io stavo così, ragazzo, a guardare il conto, magari riuscivo ad arrivarci, non lo so.
0: Cosa prendi? No, posto così. Ho mangiato, ho bevuto prima.
1: Bravissimo.
0: Guarda, avevo già bevuto a casa, da solo. Calice di vino.
1: Esatto.
0: No, però guarda, ti capisco perché io sono genovese, okay. E si dice che noi genovesi siamo tirchi, braccini corti.
1: T-Rex.
0: Okay. Ed è vero, io sono tirchio di base. Poi,
1: ma ti posso dire che alla fine è una buona cosa? Perché arrivi a un'età in cui non. Tipo adesso, se tu vai fuori, spendi i soldi, una cosa che vedi, vuoi prenderla, prendi, arrivi dopo due anni e dici perché cazzo l'ho prese.
0: È vero, dici l'ho prese, non potevo risparmiare tranquillamente.
1: Che sono cose che vuoi sul momento, ma non è che ti sono a lungo termine.
0: Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Ed è capitato anche a me mille volte di uscire con gente che magari loro erano. Guarda, ti racconto questo aneddoto.
1: Vai, sentiamo.
0: Allora, è capitato un anno che fossi andato a Marina di Pietrasanta.
1: Dove sta?
0: In Toscana.
1: Ok.
0: Al Twiga a ballare.
1: Okay, sentito,
0: conosci la famosa discoteca di. E chi c'ha una catena. Beh, comunque non è 20 euro l'entrata. Costa molto molto di più.
1: Quanto sta?
0: È tanto, tantissimo. Tavoli che partono dai 10.000 euro in su. No, delle robe senza senso. E io ero finito con questa compagnia di persone, di imprenditori.
1: Ok.
0: Che però loro
1: ne avevano,
0: nel senso, io avevo il mio corsoletto da parte, come si dice, alle altre parti. Quando mi ha detto guarda andiamo al Twig, io gli ho detto guarda se offrite voi vengo, sennò.
1: Fatto bello,
0: bene. Onesto, no? Chi me lo fa fare?
1: Si è messo le mani avanti, okay.
0: Ah sì, chi me lo fa fare spendere 500 euro per entrare a una certa ballata, se fuori di testa. E noi fanno sì, dai, offre a noi, andiamo, fanno sto tavolo. E noi ci divertiamo fine serata. È presente i camerieri, no? Che arriva, okay. Porta le bottiglie. Si presenta lì uno dei camerieri, viene lì, schiaccia sul POS e mi mette così davanti il POS. E io leggo 30.000. Lo guardo e faccio, anche se volessi, non ce li ho, non te li posso dare.
1: 30.000 euro.
0: 30.000 euro un tavolo. Eravamo tanti, perché eravamo una ventina. Però sono 1.200 euro a testa. Ha messo 30.000, io lo guardo e faccio, guarda, no. E tra l'altro l'avevo conosciuti da poco, questa gente qua, quindi nel senso non avevo neanche la confidenza.
1: Sì, da dire.
0: No, io no, esolvo.
1: Voto troppo.
0: Non ho bevuto
1: telefono
0: nulla.
1: Spento, no.
0: Non funziona, non va, non ce li ho. E poi arriva, poi ha pagato quello più ricco di tutti. Via.
1: Follia,
0: così per farla breve.
1: 30.000 euro.
0: Sì, senza senso. Lì mi stavo sentendo male. E tra l'altro c'era anche Samara quella sera lì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma le ragazze sono abbonate. Cioè non devono toccare di soldi loro.
0: No, ma c'era anche lei. E ha visto. E lei
1: la
0: ha visto questa scena in diretta. È scoppiata a ridere. sì, incredibile. Va buono, allora andiamo avanti.
1: Vai.
0: Con dai, iniziamo il prossimo talk. E ce lo prendiamo con calma. Ovvero diciamolo, ci sono delle cose che uomini e donne continuano a fare.
1: Ok.
0: Ma che dall'altra parte vengono vissute malissimo. Oggi parleremo di 15 cose che fanno le donne e che tantissimi ragazzi dicono di non sopportare.
1: Bello questo.
0: E andiamo a vedere se sono d'accordo in chat oppure se iniziano a litigare. Vai Frankie, vai, leggi la
1: allora,
0: prima.
1: Allora, andiamo con la prima, ovvero dire fai come vuoi quando in realtà esiste una sola risposta corretta.
0: Posso dirti? Ancora grazie che ti dico fai come vuoi.
1: Ma adesso stiamo parlando di quello che fanno gli uomini, scusami.
0: Scusa,
1: No,
0: le donne fanno continuamente.
1: Quindi cose che le

0: le donne fanno e i ragazzi odiano.
1: Esatto. Se loro mi dicono, cioè se una ragazza mi dice fai come vuoi, faccio come voglio.
0: Sì, però poi so bene che finisce litigata perché non è quello che vuole. Io ormai ho imparato che quello che dice una ragazza è sempre l'opposto.
1: Esatto.
0: Cioè le vuole una cosa, me l'opposto.
1: Quello è vero, è vero. È grandissima red flag però quando ti dice fai come vuoi. L'ha messa all'angolo, cioè capito? È più potente un fai come vuoi piuttosto che un no.
0: Bravo. Perché vuole vedere come ti comporti tu e il test lì non lo posso.
1: Neanch'io, perché io faccio quello che voglio.
0: Bravo, esatto.
1: Purtroppo
0: poi
1: così.
0: Tra l'altro, se è la tua ragazza ci può stare, ok?
1: Sì.
0: Che ci avete quel rapporto da poterlo dire. Però se è una ragazza con cui ti senti da due o tre settimane, cosa fai?
1: Anche meno, gli dico. Fai come vuoi. Meno, dai, ci sentiamo da 2 settimane, mollami. Nel senso,
0: giusto.
1: Sono stato da solo dal 2020 al 2026. Non ci metto un secondo a stare da solo altri 2 mesi. Non
0: bravo,
1: è un problema.
0: Bravo, no, è vero.
1: Vai avanti con la seconda.
0: Allora, rispondere niente quando sono chiaramente arrabbiate.
1: Da fastidio.
0: Allora, fai l'esempio di una situazione in cui potrebbe accadere.
1: Allora, ce l'ho, mi è capitata. Promemoria della mia ex mi fa: guarda, mi raccomando, Samu, ricordati, domani sera siamo a cena dei miei.
0: Ok.
1: Comunque, c'era confidenza, io li conoscevo già da un po'. Okay. Loro due palle così, cioè proprio insopportabili.
0: Sì?
1: Li odiavo, sì, li saluto. Dai, ciao Saro e ciao Silvia. Ciao, dai. Ma sì, dai, contenuto. E loro abbastanza pesanti. Comunque era molto cosa fai con mia figlia? Cosa fai? Dove andate? Cosa fate? Chi sono gli amici? Oh, basta. Io la sera dopo avevo messo un calcetto. 10 minuti dopo che lei mi aveva detto: ricordati che domani sera siamo a mangiare dei miei. Non gli ho risposto tipo nel pomeriggio al telefono, perché ero a scuola, avevo rientro, okay, comunque ero in quinta superiore. Sono andato a giocare a calcetto. Loro hanno preparato tutto, ma aspettavano la tavola. Sono uscito di palle 9 dal calcetto e...
0: Vedi quante chiamate perse?
1: Mazzo così. Io giuro.
0: Cosa gli hai detto?
1: Nemmeno mia madre mi ha fatto un mazzo così tanto come me l'ha fatto la mia ex.
0: E cosa ti ha detto lì?
1: E no, mi fa: guarda, non è rispettoso, ha preparato tutto. Poi per i 3 giorni successivi, ogni domanda che facevo gli dicevo: cos'hai? Lei: niente. Basta.
0: Wow.
1: È capitato.
0: Wow.
1: Mica abbiamo ammazzato qualcuno. Saltato una cena. Come la facciamo grave? A te è capitato?
0: A me adesso non riesco neanche a farti un esempio, perché secondo me mi è successo così tante volte. E qui non ho un esempio ben chiaro. Però anche io con la mia ex mi è successo tantissime volte.
1: Tuo ex Cami o...
0: No. Ex. Che non è sui social, ci sono stato insieme un anno e mezzo fa.
1: Ok.
0: Per un anno e mezzo.
1: Allora, noi continueremo tra pochissimo con le 15 cose che le donne fanno e che i ragazzi dicono di non sopportare. Frankie, la prossima è inglese, quindi visto che il mio livello è quello, a te l'onore.
0: Allora, adesso abbiamo So Easy, To Fall In Love di Olivia Dean. Ti lascio il next invece.
1: Go next!
2: Questa è la tua musica.

0: Entonces, bienvenidos, amigos del Perú. ¡Vamos! ¡Fiesta!
1: Debe decirle hola mi gente.
2: Hola mi gente.
1: Vamos. Team Blue Key, dilli.
2: Team Blue Key.
1: Sì, non so perché.
2: Cosa mi hai fatto dire?
1: Team Blue Key. No, no, è tipo un team che sono creati loro con me.
2: Ah, ok.
1: Per quello mettono i cuori blu.
2: Team Blue Key. Ah, ok. Perché io hablo muy bien en español.
1: Oh.
2: Tengo el B2 di certificazione spagnola.
1: Vabbè, presenti in spagnolo.
2: Hola chicos, yo soy Samuel, soy un speaker radiofónico, soy un pendejo de profesión. Y estoy aquí con Frankie. Me has dicho que su fanbase es de Perú.
1: Es de Perú. Un qué, un qué.
2: Un qué, un gran. Ottimo. Un qué, quello. Avete capito bene. Has entendido. vamos avantis. Eravamo rimasti.
1: Allora, eravamo la terza. Vai, leggila tu questa.
2: Leggo io.
1: Vai.
2: Metterci 3 ore a scegliere un posto dove mangiare.
1: Ho trovato la soluzione a questa.
2: Ce l'hai?
3: Ce l'ho. È tipo un life hack.
2: Ok.
1: È il bug nel sistema, te l'ho trovato. Praticamente tu devi scegliere la ragazza, no?
2: Sì.
1: E cosa gli chiedi? Cioè, tu non sai dove portare la cena e quindi la prendi e vai in macchina, quello che è. Arrivi da lei e fai: oh, indovina dove andiamo a mangiare stasera. Il primo posto che dice dove vuole andare.
2: Ah, hai bello, capito? Bello!
1: Funziona o non funziona?
2: Il dottore. Con te funzionerebbe, Giusy? Con te funzionerebbe come life hack. Allora, la questione è... cose che odiano i ragazzi delle ragazze, cioè metterci 3 ore a scegliere un posto dove andare a mangiare. E lui ha avuto una risposta al life hack, che è
1: perfetto, tra l'altro. Quindi io ti devo portare fuori a cena, ma non so dove vuoi andare effettivamente, no? Quindi vabbè, ci becchiamo, dobbiamo uscire, ti faccio: oh, indovina dove andiamo a mangiare stasera? E il primo posto che mi dici tu è dove vuoi andare effettivamente, no?
2: Cioè sì,
1: funzionerebbe. Sì.
2: Indovina dove andiamo tu. Sushi, brava! Che forte! Che forte. Può funzionare? Può funzionare, è studiata.
1: Accettiamo.
2: Dove l'hai trovata da qualche parte?
1: No,
2: su TikTok.
1: Sì.
2: È testata, ok.
1: Però l'ho testata anche, quindi ha funzionato.
2: Ha funzionato?
1: Sì.
2: E cos'è
1: per
2: che ha detto?
1: Per fortuna mi dicevano McDonald's, così non spendevo tanto.
2: Ma che ridere, ti immagini se tipo diceva: voglio andare a mangiare la sagra della polpetta di Pizzo Calabro. Ha indovinato!
1: Bravissimo.
2: Incredibile.
1: Al prossimo appuntamento.
2: Ah, è suo.
1: Ma è tuo.
2: È diventato tuo.
1: Perché?
2: Bene, la Virgine ha rubato qualcosa.
1: Ancora devo assaggiarli.
2: Ah, vabbè, scopriremo. Allora,
1: ma mi sa che ci sono degli sciampi dentro, non lo so. Sì.
2: Sciampi.
1: Boh.
2: Tutto della Virgine, ottimo.
1: Ok.
2: Andiamo con la 4, vai Frankie.
1: Abbiamo dire arrivo subito ed essere ancora in accappatoio.
2: Samara. Sempre. Sempre.
1: Tu arrivi sempre in ritardo, sei quello che arriva giù. No, allora, oggi sei arrivato in ritardo.
2: No, non è in ritardo.
1: Beh,
2: io arrivo a manca 10, parcheggio la macchina e 52 sono qua.
1: Okay.
2: Poi la volta che becco un incidente sono fregato. Perché se dovesse capitare, ogni volta me lo chiedo, dico: vabbè, dai, parto 5 minuti prima. Poi quei 5 minuti li perdo a vedere i gattini,
1: sì,
2: che
1: bravo,
2: fa salti mortali a caso. Però Samara è questo tipo di persona. Arrivo, sto arrivando, poi
1: intanto ancora in doccia.
2: Lei è frega-

0: perché abbiamo le posizioni tra di noi. Perché Milano è una giungla, quindi abbiamo paura che ci rapi. Oh, la luce! Abbiamo finito di kilowatt. No, no. Papà, e ti vediamo.
1: Io.
0: Ciao, Giusy. Sei con noi? Questa... Come va? Tutto bene? Cosa sta succedendo? Scherzo epico finito male.
1: Wow, top 10 prank, ragazzi.
0: Top 10 prank. E abbiamo le posizioni. Quindi, quando mi dica Samara, tipo, ora Samara, vediamo dov'è. È a casa sua, nel Lodigiano, a casa dei suoi genitori. E ma l'hanno visto. Ha tirato un pomodoro.
1: Top 3 prank.
0: Top. Ma perché non faceva ridere? Non è...
1: Sei entrato dentro, me l'hai passato. Cioè, non me l'hai lanciato, me l'hai passato.
0: Se volete la rifacciamo, tipo cinema, la seconda. La rifacciamo, dai. Facciamo che noi non ce l'aspettiamo. Vi ridiamo il pomodoro. È incredibile.
1: Oh.
0: Allora, facciamo, ci siete? Va bello, è rigenerata oggi. Allora... Continua a fare cose.
1: Guardate il video. Non è entrato.
0: Ah, era. No. No, aspetta, sì. È successo.
1: No.
0: No, non hai capito cosa è successo. Io mi sono dimenticato che qua ce l'abbiamo in ritardo. Quindi ho visto arrivare il pomodoro. Mi sono abbassato. Era quello di prima. E vabbè. Follia. E cosa stiamo parlando? Mi sono perso.
2: Della posizione.
0: Ah,
2: della
0: sì,
2: giungla,
0: abbiamo, tra di noi abbiamo la posizione. Quindi ora Samara, quando dice sto arrivando,
1: lo vedo,
0: sei in ritardo, è puntuale. Te quanto ci metti?
1: Io tanto. Ammetto tantissimo. Cioè,
0: arrivi in ritardo oppure?
1: Se devo essere tipo RDS, no? Oggi avevo un evento, sono uscito di casa, avevo il treno alle 23, esco di casa alle 21 e il treno...
0: Che fuso orario hai a casa tua? Se oggi avevi un evento ed erano le 23?
1: No, il treno alle 23, allora erano mezzogiorno 23 il treno...
0: Ah, arrivo alle 23 di sera, ho detto
1: No, alle 23, mezzogiorno 23, l'evento era alle 1, no? Quindi comunque con le tempistiche ce la facevo. E il treno di solito arriva ogni volta 5 minuti in ritardo, ero abituato a quello. Esco alle 21, arrivo lì, il treno arriva prima, perdo, ho detto
0: che sfiga.
1: Voto prendermi un Uber, 80 euro.
0: Bene, ottimo.
1: 80 euro di Uber.
0: Che sfiga. Così male. Vai, vai con la quinta.
1: Allora, fare domande trabocchetto, tipo, secondo te è bella?
0: No, guarda, non mi interessa. Da quando me l'hanno iniziata a fare, la mia ultima ex che mi faceva queste domande qua, dicevo, ma io, se una ragazza è bella, ti dico che oggettivamente è bella. Se un ragazzo è bello, che oggettivamente è un bel ragazzo, tu sei oggettivamente un bel ragazzo, dico che sei bello.
1: Mm-hmm.
0: Quindi sta roba qua, ci sono proprio passato sopra. Non mi interessa proprio.
1: Poi comunque alla fine se sto con te perché mi piaci tu non è che...
0: Oh, applausi.
1: Grazie.
0: Applausi. Ecco, questa qua era la tua ex che hai detto se sto con te vuol dire che sei oggettivamente bella.
1: Vai, andiamo con la sesta.
0: Rubare il cibo dal piatto dopo aver detto non ho fame.
1: Questo lo odio, ti posso dire. Questo mi dà fastidio.
0: Anche
1: può essere banalmente siamo a cena o... Anche il fatto che gli dico 3 volte hai fame, prendi qualcosa, sicuramente ci avrai fame dopo. Prendi, ordino il cibo, vede che è buono e inizio a prendermi dal piatto.
0: No, sai cosa
1: detesto? Mi sento come, hai mai visto Joey di Friends?
0: Sì.
1: Che
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Condivide
0: è
1: il
0: vero,
1: cibo, quello che
0: uguale,
1: dice.
0: Totale. Allora, in realtà non è che non condivido. A me dà fastidio quando viene preso all'improvviso.
1: Ok, no vabbè, quello
0: ma
1: è
0: ma con
1: la
0: chiunque,
1: fine.
0: Una volta ho forchettato un mio amico.
1: Giura?
0: Giuro, non sto scherzando, c'è ancora la cicatrice qua dei 4 denti della forchetta. Perché eravamo ritornati, avevamo fatto una gita in montagna.
1: Okay.
0: E eravamo andati fuori 3 giorni in tenda. Quindi scorte di cibo sono poche, devi gestirtene. Sì. Siamo tornati, avevo preso un hamburgerazzo con delle patatine. Ma arriva prima il mio, lui era di fianco, no, non l'ho fatta apposta, ho chiesto scusa. Ha messo la mano per prendere una patatina.
1: Distinto,
0: l'ha forchettato. Però non è una questione di egoismo. Perché se lui in quel momento mi avesse detto me ne dai,
1: volentieri.
0: Io gli lasciavo anche tutto il piatto.
1: Certo.
0: Però il pensiero che uno ha messo la mano nel piatto con le mani sporche.
1: Bravo, quello
0: mi
1: l'ho
0: manda
1: odio,
0: fuori
1: anch'io,
0: di testa.
1: Anch'io odio quello.
0: E quindi ho un sacco di amici che fanno quelli simpatici del gruppo che mi rubano le cose quando siamo a mangiare fuori e sanno che
1: lo fanno apposta.
0: Sì, sì, sì, mi odiano. E quindi anche te hai questo.
1: Sì, sì, sì, sì. Di brutto,
0: ok,
1: di brutto.
0: Vai con il numero 7.
1: Cambiare idea ogni 4 minuti su outfit, programmi e vacanze. Io sono così, cioè io sono

0: ritardatario, sono quello che se ho i capelli messi male non esco, se non mi piace l'altro.
1: Veramente?
0: Io sì, tantissimo, sono proprio.
2: Guarda, vorrei dire la stessa cosa. Guarda qua. Ho i capelli che c'ho.
0: Ma no, che ci stanno,
2: Ma no, che ci stanno.
0: Sì, le
2: Voglio
0: fai cadere un
2: vedere se le
0: pochino,
2: avessi
0: sì.
2: te. E no, ma perché oggi ho messo il cappellino apposta. Ho detto, uso la tattica cappellino così non si vedono i capelli. Guarda
0: Invece
2: te
0: ci
2: se devono
0: pare.
2: mettere un talk con i capelli di mezzo. E quindi bisogna. No, però. Bah, io vestire ho tipo gli abbinamenti. Cioè, so che.
0: Ah,
2: Non
0: ok,
2: lo so.
0: quello va con
2: Bene,
0: quello, ci sta.
2: questo va bene.
0: Ah, ci
2: Però
0: sta.
2: molto easy. Cioè, non ci
0: No, ci
2: sto a
0: sta, ci
2: studiare
0: sta.
2: troppo. Te invece curi il
0: Beh, no,
2: dettaglio.
0: cioè, nero, bianco e nero, cioè.
2: Sì, però curi il dettaglio, l'anello, il gioiello. Cioè, tipo, io non ho collane,
0: Ma
2: gioielli.
0: perché non ti piace, ti dà un fastidio?
2: Beh, no, non li ho mai troppo usati. Cioè,
0: Ok,
2: non fanno parte di me.
0: ok.
2: Forse così. Però a casa ce li ho magari quelli regalati dalle
0: Ok. Ci sta.
2: comunioni, li tengo a parte, non li metto.
0: Sì, più
2: Però ci
0: ricordo.
2: tengo tantissimo. Cioè, anche se non li metto, in realtà ci tengo un botto. Poi andiamo con l'ottava.
0: Vai, vai.
2: L'ottava cosa che gli uomini odiano e le donne fanno continuamente è aspettarsi che lui capisca tutto senza spiegazioni. Possiamo dire che siamo degli scemi noi?
0: Vero.
2: No, non capiamo.
0: Ma neanche apposta lo facciamo. Cioè, veramente non è. Che cazzo di esempio posso fare adesso?
2: Beh, allora, tipo, secondo me la questione è, se tu mi dici una cosa cercando di punzecchiarmi, non lo capirò mai. No, siamo scemi noi uomini, ma di brutto, cioè, non ci arriviamo, punto. È inutile che fate quei giochetti, vediamo se mi risponde sì, perché da piccolo ha avuto qualche problema con la scuola che lo induce a rispondere sì, e allora non è la persona giusta perché è Sagittario e un ascendente Capricorno. Ma basta!
0: Bravo. No, pienamente ragione ti do. Non. Sì, sono stupidi. Cioè, sono proprio stupidi.
2: Guardare
0: Non.
2: male altre
0: Vai.
2: ragazze senza motivo apparente, ti è mai capitato che la tua ragazza guardasse male altre ragazze?
0: Che lei guardasse male?
2: Sì,
0: Sì.
2: sì. E
0: Sì.
2: tu potevi guardare o.
0: Era più. Magari passavamo. Uno, non so se mi è mai successo, una ragazza magari ti guardava perché non mi stava tenendo per mano in quel momento, magari. Ti guarda e lei lo guarda malissimo. Cioè, io non. Boh.
2: E in quel momento diventava tipo il meme quello del ragazzo e ragazza per
0: Ah,
2: mano.
0: sei quello dietro? Sì, sì,
2: E
0: sì,
2: c'è
0: sì,
2: quello
0: sì.
2: dietro.
0: No, vabbè, io in giro non guardavo mai altre ragazze. Anche perché poi magari c'aveva le paranoie sue. Giustamente, non volevo aumentare guardando una persona a caso.
2: Ci
0: Quindi non
2: sta,
0: ci sta.
2: ci sta, ci sta tutta. Vai con la numero 10.
0: Dire fai quello che vuoi e puoi offenderti se lo fai davvero.
2: Ma si ricollega alla prima. C'è solo una risposta corretta. Sono d'accordo, però
0: Vi
2: lo faccio
0: lasciamo.
2: davvero e ci sta chi si offenda. Noi andiamo in next, ci vediamo tra pochissimo. Next!
3: RDS Next.
4: Ciao ragazzi, siamo sempre Sam e Samu.
2: La prima finale di School Vision, il Song Contest delle scuole superiori a Torino è stata incredibile. Un sacco di
4: Top!
2: emozioni, tantissimi talenti, ma soprattutto volete mettere che conduttori,
4: No, Samu,
2: No.
4: meno egocentrismo, anche perché manca ancora due finali di fila.
2: Sì, allora mancano il 22 maggio a Genova e il 23 maggio a Milano.
4: Bravissimo, devono essere bravissimi anche loro perché dovete andare su schoolvision.it e prendere i biglietti per godervi la vostra serata.
2: Ci contiamo.
3: Next.
2: Bentornati!
0: Torniamo per poi salutare in poche parole.
2: Sì,
0: Dici che
2: saluti.
0: facciamo in tempo a farne un'ultima, no?
2: No, niente, lei è già in macchina, sta già andando via,
0: Sì.
2: Virgi. È così che la macchina che dice, dai, spegnete!
0: Quando ti interrompono prima di finire un discorso.
2: Oh, ecco, un altro pomodoro,
0: Ah, ma
2: basta.
0: tra l'altro.
2: È finito nei meandri di RDS Next. Mai più. Guarda, c'è ancora un panino lì, divorato dai topi dell'antivirus. Ce l'abbiamo qui. Beh, ragazzi, che dire? Grazie mille per essere stati con noi.
0: Grazie mille a te, è stato un piacere parlare come sempre. Salutiamo Michente che sta in live.
2: Qua.
0: Niente.
2: E i Frank
0: Lasciamo.
2: Sinatra.
0: Bella, sì.
2: Non lo so.
0: Ok.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: La trovi solo su RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.

0: Questa è la tua musica.
1: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Dolce. I'm gonna go. Everywhere I go. RDS Next. I love it.

0: seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai...

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling,
1: solo su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: RDS Next,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
3: Se troppa luce pure per

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: Questa è la tua musica.
1: This is our Larson.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: Harry Styles.
1: And this is my new single.
3: RDS

0: tutta un'altra storia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scuro.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
0: Inizia sempre con un E.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.
3: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Questa è la tua radio RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. Mi sento

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RDS Next, tutta un'altra storia. Come on, come make some noise here.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Jogger e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.